0: ascoltato Mannington, Mine Disaster di Ethel Dickens. Ethel Dickens era una cantante bluegrass del West Virginia e la canzone si riferisce proprio a un disastro avvenuto nel West Virginia, Mannington, quando nel 1968 morirono 78 minatori sepolti da una esplosione. Ethel Dickens e questa canzone in particolare l'abbiamo tratta da un film Oscar del 1980, mi pare, Harlan County di Barbara Koppel. E una grande documentarista politica come Barbara Koppel arriverà a Firenze
1: fra poche settimane. Questa è una grande notizia.
0: Dei popoli.
1: Bravo, esatto, Roberto Sifezzi. Un'anticipazione che è stata già annunciata, non stiamo dando nessuna.
0: È stata già annunciata ed è stato annunciato anche un altro grande documentarista che sarà presente a Firenze ed è Aile Gerima, che presenterà Black Lion, il film di 9 ore sull'aggressione italiana in Etiopia.
1: Bene, nell'ambito, siamo già nella nostra materia, sì. Siamo già nel nostro mare. Black Lion è un film pazzesco, che, di cui ho potuto vedere
0: a Berlino,
1: non tutto, ma alcuni, diciamo, parti di questo lunghissimo viaggio. Voglio anche ricordare che Aile Gerima è stato nostro ospite a Berlino con una puntata tesa, devo dire, bella, di quelle forti, di quelle che si ricordano e che noi ci ricordiamo. E questo per entrare dentro il nostro cinema documentario politico. Intanto salutiamo subito Marco Bertozzi, che abbiamo raggiunto al telefono. Ciao Marco.
2: Ciao Dario.
0: Ciao.
2: Ciao Roberto.
1: Avremo bisogno del tuo aiuto, del tuo sguardo, della tua riflessione, della tua conoscenza, docente di storia del cinema documentario allo U of D di Venezia. Dimmi se poi ho usato bene la dicitura. Vorremmo, Marco, partire come abbiamo fatto un po' in questi giorni, no? Perché a Hollywood Party questa settimana abbiamo, non casualmente, intercettato un fenomeno che è attualmente in sala, che sta esplodendo, un exploit veramente senza precedenti, che tutt'oggi, anzi fino a ieri, che è il giovedì, no? Sapete che il giovedì arrivano i nuovi film, i nuovi titoloni. Ecco, NASA, che è uscito lunedì come film che doveva durare 3-4 giorni e invece ha riempito le sale. Ieri è stato il primo in classifica, ha incassato 183.000 euro, una media sala altissima anche per ieri, e in questi 4 giorni ha incassato 1.995.000 euro, ma non sono i soldi che ci interessano ovviamente, ma il numero di cosiddette admissions, quando si legge il box office, cioè delle persone che sono andate a vedere in 4 giorni questo film, 268.277. Molte di queste scrivono Hollywood Party, e quindi Marco, noi a partire da questo exploit, da questo evento, da questo qualcosa che va oltre probabilmente, anzi senza probabilmente, sicuramente la dimensione del cinema, perché intercetta un sentimento, una domanda, un qualcosa di profondo, ecco, vorremmo appunto fare questo viaggio. NASA, Roberto Silvestri, è ancora tra l'altro sulle pagine della cronaca,
0: sì.
1: No? Perché abbiamo delle notizie di oggi riguardo al film.
0: Beh sì, lo Stato di Israele, le forze armate e gli ordini professionali di Israele respingono categoricamente le affermazioni del film, definendole menzogne assolute e una calunnia sanguinaria volta a diffamare il paese e la sua immagine nel mondo. E la menzogna principale è l'approvazione di un attacco in cui si prevede la morte di 500 civili. E poi c'è un comunicato che continua a respingere con fermezza una serie di affermazioni avvenute in NASA. Naturalmente il Guardian, a proposito del film diretto dai registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Shor, si difende da queste accuse dicendo che assolutamente il film non è propaganda, ma si basa su oltre 3 anni di approfondite indagini giornalistiche. L'emittente ha sottolineato che le testimonianze incluse nel film, comprese le interviste a 24 militari e membri dell'intelligence israeliana, sono assolutamente reali e meritano di essere ascoltate.
1: È così. Il film, come sapete, è stato premiato a Venezia col premio speciale della giuria. Le conversazioni che vengono filmate sono prevalentemente filmate di notte sui tetti di Tel Aviv, con voci anche alterate per proteggere le persone intervistate. Comunque è un qualcosa che ha scosso profondamente l'uditorio. Ecco, Marco Bertozzi, al di là di NASA, vorremmo non al di là, a partire da NASA. Voglio, non so se tu l'hai visto o meno, però
2: certo.
1: L'hai visto, ok, quindi poi, scusa, non lo sapevo, Marco, ma non al di là, a partire da NASA, voglio, non so se tu l'hai visto o meno, però...
2: Certo.
1: L'hai visto, ok, quindi poi, scusa, non lo sapevo, Marco, perché io e Roberto non riusciamo a entrare in

0: Guarda, potrebbe essere interessante fare anche così un po' un quadro storico del documentario politico, no? Partendo se vuoi da Ziga Vjertov, attraverso Joris Stevens per arrivare sino a Michael Moore e appunto a Yuval Abraham e Raquel Zohr. Diciamo che voglio parlare di Naza in termini estetici, in termini proprio di generi documentari, nel senso che Naza mi sembra un documentario concettuale che va verso un cinema d'orazione, un cinema di parola e che usa alcuni dispositivi che fanno parte proprio del documentario d'autore in cui cioè, ci sono scelte precise, registiche, no? Ricordo ad esempio i quaderni per disegnare gli attacchi che sono spesso utilizzati dagli intervistati, che rimandano un po' a Il Sicario Room di Gianfranco Rosi, no?
1: Vero,
0: Che pure
1: sì.
0: aveva utilizzato questo dispositivo. Oppure l'importanza delle architetture, degli interni che stiamo osservando proprio mentre molti intervistati ci dicono che l'unità di base attaccata è l'abitazione, sono le case. E quindi Naza è anche un film sull'architettura, sulla sua distruzione. E poi l'altra cosa che mi sembra molto interessante è la presenza dell'intervistatore che questiona le risposte dell'intervistato, cioè non è un intervistatore che diciamo si fa tappetino rispetto alle risposte, ma cerca di instillare dei dubbi, no? Di approfondire la cosa. E in qualche modo è un documentario che appartiene a quella rivincita della parola che in questi anni in cui le immagini, grazie o per colpa dell'intelligenza artificiale, perdono la loro carica testimoniale negli ultimi anni attraverso il cinema autobiografico, attraverso un cinema che ridà la parola, no? Avevamo quasi distrutto la voce narrante, la celebre voice-over paradivina, e invece sempre più spesso ci sono dei film dove si raccontano delle cose, dove ci sono delle voci molto importanti. E mi sembra interessante perché questo tipo di documentario, ad esempio, è molto diverso dal film BB Files di Alexis Bloom, no? Che pure è un film importante che sempre ci racconta di Israele, in particolare di Netanyahu, che appartiene piuttosto al genere del documentario d'inchiesta, no? Dove ci sono, come dire, delle teste parlanti che sono dei giornalisti, dei politologi, degli ex consiglieri di Netanyahu che prendono la parola e parlano. O ancora un film molto bello che è stato presentato alla recente Mostra del Cinema di Venezia di Giuseppe Schillaci, Ober 89,
1: Eh
0: che
1: sì. Ah,
0: invece appartiene piuttosto al found footage film, lui
1: ci arriviamo
0: recupera.
1: a Schillaci perché sarà fra poco, lo raggiungeremo. E
0: Ah,
1: quindi
0: ok, benissimo,
1: se stai
0: benissimo. Non lo
1: tracciando,
0: sapevo.
1: Marco, almeno che qualcuno non gliel'ha passata sotto traccia, sto scherzando, stai tracciando un percorso che abbiamo nella nostra scaletta e quindi sei perfettamente in sintonia. Non volevo interromperti, però, visto che l'ho fatto, ne approfitto per sentire una clip tratta da NASA, visto che stiamo raccontando anche il modo in cui questo film, ci stai raccontando il modo in cui questo film è stato realizzato, NASA.
2: Devi premere play, è un grosso pulsante. E ti appare immediatamente l'interfaccia NASA.
3: Me la puoi disegnare così vedendola capisco meglio?
2: L'interfaccia?
3: Sì.
2: Questo è lo schermo. E questa è la mappa del quartiere. Ho una mappa dettagliata con tutti gli edifici di Gaza. Basta che clicchi su una casa e vedo quante persone verranno colpite quando sarà bombardata.
3: Puoi farlo per tutta Gaza, giusto?
2: Sì, quello che vedi è questo. Appartamento 6, quinto piano, Ahmed e tutta la sua famiglia moriranno. Il sistema ti mostra quanti bambini ha, sua moglie. Alcuni attacchi hanno ucciso 20, 30, perfino 300 persone.
3: Il sistema NASA fa distinzione tra bambini e adulti.
2: No. Nessuna.
3: Un bambino è un Naza?
2: Sì.
3: Sì.
2: Io non ho mai fatto alcuna distinzione.
3: Qual è il numero più alto di Naza che ricordi?
2: Non conosco il numero di vittime perché non c'è mai una stima successiva all'attacco.

0: Ma una volta venne approvata l'uccisione di 500 persone. Per un solo bersaglio umano.
1: Per quanto riguarda i numeri, finora sono stati attaccati 2.000 obiettivi.
2: Israele ha intensificato i suoi attacchi aerei su Gaza sganciando centinaia di tonnellate di bombe.
3: Allora, questa è una clip di Naza, l'avete sentita nella sua versione italiana, abbiamo sentito le voci nell'artificio del doppiaggio, nell'artificio del cinema, ci manca il contesto, ci mancano le case, ci mancano i volti, ci manca il cinema, ci manca la fotografia, ma già questa cosa arriva potente. Al 335-56-34-296, come sempre potete e dovete mandare i vostri messaggi sul tema della puntata e quant'altro.
4: Marco Bertozzi, ti abbiamo interrotto mentre parlavi di BB Files. Tra Naz e BB Files c'è questa vecchia dicotomia? Uno è propaganda, l'altro è cinema?
5: No, non utilizzerei questi due termini, Roberto. Sono semplicemente due film diversi, si basano su due dispositivi diversi. Naza è un documentario che utilizza appunto delle scelte stilistiche molto precise che lo collocano all'interno pienamente del documentario contemporaneo. BB Files è un documentario più classico, di tipo reportage, appunto lo definivo più un film inchiesta. In questo senso c'è una differenza, ma le grandi differenze che penso possono essere utili, mi colloco all'interno di questa puntata, sono quelle che accennavo prima, ad esempio fra Ziga Vjertov, che nella costruzione della società socialista attraverso il cineocchio si basa soprattutto sul montaggio, un montaggio frenetico dove lo spettatore deve attivarsi intellettualmente attraverso il montaggio. Oppure un altro grande documentarista fu Yori Stevens, che in un'idea di solidarietà internazionale era dentro un cinema militante globale e lui era più verso un orizzonte lirico-visivo, se vuoi, con composizioni poetiche della natura, del lavoro, che poi si trasformano però in testimonianze di lotta, epiche di lotta. O ancora, venendo verso i nostri anni, Jean-Luc Godard, naturalmente, no? Con la sua critica al capitalismo, a smantellare l'ideologia borghese, che appunto fra gli anni 60 e gli anni 70 realizza diversi film.
4: E lì siamo attorno appunto alle frasi di Rossellini iniziali a proposito del cinema e della verità, da non confondersi con il cinema verità, che Rossellini invece attaccava duramente perché diceva: un documentarista deve prendersi le proprie responsabilità e dare delle risposte rispetto al testo su cui lavora, no? Non può essere, non può fare soltanto lasciare domande. Senti, ma ascoltiamo un pezzo di BB Files, allora, così parliamo di questa cineasta sudafricana, Alexis Bloom.
6: Netanyahu, over the years, had many corruption cases. In 1997. He was investigated for appointing the
4: qui si parla di Ravid Drucker, che parla, che è un giornalista investigativo di Israele, che racconta appunto come nel 1997 Netanyahu venne indagato per avere nominato il procuratore generale in cambio di favori personali. Successivamente è stato indagato ancora con l'accusa di aver accettato regali, sigari, champagne, gioielli. Inoltre ci fa anche un caso che scoppiò a seguito di investigazioni che aveva svolto Ravid Drucker, che è un, ripeto, giornalista televisivo di una televisione, credo canale 13, e da me svolte, che riguardavano gli accordi tra Israele e la Germania sui sottomarini. Ma non è mai andato in giudizio. Quando fai qualcosa di sbagliato e la fai franca una volta, due volte, tre volte, 10 volte, 20 volte, 30 volte, inizi a pensare di essere impunito, che niente possa toccarti.
3: E questo appunto è il contenuto di questo frammento tratto dal film BB Files di cui stiamo parlando insieme a Marco Bertozzi all'interno di questa nostra puntata sul cinema documentario, di cui evidentemente sappiamo, ma iniziamo a capire anche la complessità di questo grande genere, no? Hai citato dei titoli, hai citato degli autori e quindi degli sguardi, degli approcci, che sono anche molto diversi tra di loro. Poi il cinema politico può essere, dentro il cinema politico possiamo metterci veramente tantissime cose e possiamo anche creare in questo senso della confusione. Qui siamo, non stiamo facendo confusione, stiamo cercando di dare una rotta. Bibi Files, ecco, Marco, aiutaci anche a definire questa cosa. Adesso userò un termine che è il film attesi, no? Per dire quei film documentari che vogliono, come dire, raggiungere una tesi che hanno già in testa, come dire, no? Che partono da una tesi. Per esempio, i film di Michael Moore, che sono film più muscolari, che hanno un codice e un genere diverso da questo di cui stiamo parlando, però possiamo definirli film attesi, cioè voglio raccogliere.
4: Proprio Michael Moore non direi, perché è l'elemento comico che entra pesantemente, no, in questo
3: però
4: tipo di...
3: la tesi c'è, diciamo così. Non è che sta facendo un'indagine a taglio zero.
4: La comicità serve, diciamo, per però aprire di aria, aprire, dare aria al
3: chiaro,
4: film.
3: Però è uno strumento.
4: Quindi non ha esattamente il procedimento a tesi che era in vigore proprio negli anni Ottanta tra i documentaristi politici americani, no?
3: Quindi no,
4: diciamo che è una fuoriuscita anche da quel tipo di clima che era necessario, perché in quel momento Bush padre e Reagan stavano facendo delle cose terribili dal punto di vista criminale in Centro America. Quindi ci sono fasi storiche, forse.
3: Aiutaci, Marco,
4: in cui il film attesi può essere delicato, elegante,
3: certo,
4: giusto?
3: Certo. Aiutaci a distinguere tutto ciò.
5: Sì, guarda, mi vengono in mente due cose.
3: Sì.
5: Da un lato l'idea di regime scopico, cioè molti dei documentari che abbiamo citato è come se cercassero di contrabbattere il regime scopico in cui sono e siamo immersi. Cioè, come regime scopico intendo uno sguardo disciplinato, pensiamo ai film del Luce negli anni 30, quindi un campo visivo ben organizzato che permea un'intera cultura visiva, no? Attraverso precise scelte tecnologiche o cineproduttive. E a volte la tragedia è che c'è un'estrema coincidenza tra il regime politico e il regime scopico, e quindi tra ideali autoritari e proposizione di immaginari controllati, appunto. L'altra cosa, che pure mi sembra molto interessante rispetto al tema che stiamo toccando, è: ma innanzi a eventi così tragici, la riflessione estetica sull'opera, che sia un'opera filmica, letteraria, non può risultare imbarazzante o fino a non essere quasi più pertinente? Qui mi riferisco proprio a quella posizione teorica che sollevò Adorno nella Critica della cultura e della società, con la frase celebre: scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto barbarico, no? Quindi qualsiasi tentativo di produrre bellezza, armonia o di fare della speculazione estetica rischia di trasformarsi in un esercizio imbarazzante che può essere cinico, no? E che poi nella critica cinematografica e visiva ha trovato quell'eco fondamentale nelle parole di Serge Danet, quando, analizzando il celebre carrello di Capot, che era questo movimento di macchina ritenuto estetizzante, utilizzato da Gillo Pontecorvo nel
4: abietto,
5: film Capot,
4: abietto, più che estetizzante, vero?
5: Per inquadrare il cadavere di una donna suicida sul filo spinato, no? Danet, citando anche altre riflessioni, insomma, definì quel formalismo ignobile, imbarazzante, abietto, appunto.
4: Sì, Rivetti.
5: Quindi segnando, se vuoi, una linea di demarcazione etica tra il cinema e la sua rappresentazione immorale, in qualche modo, no? Quindi sono tutti temi che emergono da questi documentari che abbiamo citato e che mi sembra molto interessante conoscere, no? Ed attraversare, perché dunque, non sono oggetti semplici.
4: Io tornerei proprio alla Palestina, alla storia della Palestina. Molti hanno visto in questi ultimi mesi Palestina 36, che è un film di finzione che però cerca di fare storia più che film attesi, no? Cerca di inquadrare, di approfondire lo sguardo. Ma chi è stato veramente un sovversivo rispetto all'immaginario palestinese di guerra a cui eravamo abituati dai documentari di Jabaria, dei primi documentaristi palestinesi che erano molto segnati, diciamo, dalla scuola sovietica, quindi la voce fuori campo divina, la linea giusta del partito, gli uomini fondamentalmente, fanno storia. Ecco, La memoria fertile, di cui adesso sentiremo un piccolo brano, di Michel Cleifi, rovesciò tutto questo, perché disse: il documentario moderno parte dalla soggettività, dalla mia storia, dalla mia famiglia, dalle mie donne, dalle mie mamme, dalle mie nonne, e solo con questo riusciamo a toccare quella verità di cui parlava Rossellini. Ascoltiamo un brano da La memoria fertile, film storico per il documentarismo politico. Ci troviamo davanti a due delle protagoniste di questo documentario, una donna, una contadina, una casalinga, che racconta un po' la sua storia. In questa scena fa vedere al muro attaccate le fotografie di tutti i parenti, raccontandoci i loro destini dalla Nakba in poi. C'è chi è morto, c'è chi sta negli Stati Uniti, c'è chi è profugo in Libano, e lei rimane ancora in Cisgiordania. L'altra protagonista è invece un intellettuale, e il film lascerà proprio la parola alla sessualità dei palestinesi, maschile e femminile, e dirà a tutti quelli che hanno fino allora condotto le lotte: guardate che bisogna rifare il nostro, risettare il nostro immaginario completamente.
3: E questo appunto è un frammento del film Le Memoirs.
4: Io vorrei chiedere una cosa a Marco. Marco, ora ti leggo una frase iniziale del documentario di Vacamazzo e di Masao Adachi, L'Armata Rossa, Fronte Popolare di Liberazione Palestinese, Dichiarazione di Guerra Mondiale. Te lo ricordi sicuramente, un film del 1971 realizzato da dei cineasti, diciamo, dell'onda sovversiva giapponese che era attorno a Nagisa Oshima. E a un certo punto l'esponente del Fronte Popolare di Liberazione dice: sì, propaganda, voi ci dite che noi facciamo propaganda, ma propaganda che cos'è? Propaganda è l'informazione. E l'informazione che cos'è? È comunicare la verità, no? Rossellinianamente. E la suprema forma di verità è la lotta armata. Ora, questa frase, che allora era di un gruppo armato marxista-leninista, potrebbe essere applicata a Netanyahu. Che dici? La verità è la lotta armata.
5: Ci sono delle questioni non facili che vanno al di là del cinema. Mi fai venire in mente anche Five Broken Cameras, che è il film di Emad Burnat e Guy Davidi, che racconta la storia di questo contadino che si salva in una lotta che è armata con le telecamere. Lui rompe 5 telecamere cercando di difendere gli uliveti e i territori che vengono attaccati dai coloni, e in qualche modo è un contadino moderno che inizia a documentare la sua famiglia, quindi in termini autobiografici, come dicevi prima. E poco a poco, insomma, ci sono scontri che lui va a filmare, gente nelle strade, e dice: quando succede qualcosa il mio istinto è quello di filmare. Mi sembra che dicesse una cosa del genere, ecco, non avevo mai pensato di fare un film. Questa anche è una lotta armata che unisce l'arma della cinepresa, no?
4: Certo.
5: Zigavierto va a
4: girare
5: di questo,
4: e sparare, no?
5: Ma anche il figlio di Mussolini che univa l'idea della macchina da presa a quella del fucile, quando in Africa orientale appunto si fregiava di sparare sui territori appunto dell'impero italiano e sulle teste appunto degli abitanti. Certo. Quindi questa idea di fra lotta, mi viene in mente anche il libro di metà anni 70, quel libro scritto da Roberto Faenza, in cui sulla copertina c'era proprio un cineoperatore armato di video appena arrivato sul mercato, che aveva appunto da un lato il fucile e dall'altro la videocamera. Ecco, quindi questa analogia penso che sia molto
3: sì,
5: molto forte.
3: Marco Bertozzi prima citava, anticipando in qualche modo elementi della nostra scaletta, un film il cui titolo è Auburn 89, e il regista è Giuseppe Schillaci, che abbiamo raggiunto al telefono. Buonasera Giuseppe.
7: Buonasera,
4: ben atterrato,
3: nel senso che sei atterrato
4: arriva dalla Libia.
3: dalla Libia. E ti abbiamo intercettato e voluto dentro questa puntata dedicata al cinema documentario politico di cui stiamo parlando con i nostri ospiti, cioè Bertozzi e con noi, perché il tuo è un film che in qualche modo, però su elementi diversi, come il reperimento, no? di centinaia di ore di filmati realizzati ad Aubervilliers negli anni '80, quindi periferia in Francia, tu costruisci un percorso. Ti va di raccontarci questo film e come possiamo considerarlo dentro questo nostro percorso un documentario politico militante?
7: Sì, io sono finito per caso a trovare queste cassette che erano delle beta, come sono dei formati digitali, cioè le prime cassette dopo la pellicola, insomma, negli anni '80. E sono finito per caso a trovarle in questo comune di Aubervilliers, che è qui vicino a casa mia dove abito io, vicino Parigi, nella prima cintura, diciamo, di Parigi, nella banlieue parigina. E lì ho visto che c'erano tutti questi materiali, erano stati girati durante una riqualificazione urbana di una banlieue di Cité, che sarebbero delle case popolari, complessi di case popolari. E, trovando questo materiale, vedendo, poi parlando con le persone che avevano girato e che sono state protagoniste di quella stagione di riqualificazione urbana degli anni '80, mi sono appunto un po' chiesto che tipo di dinamiche sociali c'erano in quella Francia degli anni '80, e mi sono reso conto che in effetti era un periodo cerniera di passaggio molto importante tra, insomma, la Francia del dopoguerra, degli anni gloriosi, dei 30 gloriosi, come chiamano loro, 50, 60, 70, che corrisponde un po' al nostro miracolo economico, e poi, insomma, il disfacimento un po' dello stato sociale, comunque di una certa idea di politica e di impegno che comincia, insomma, a partire dagli anni 80. Sono degli anni in cui appunto un mondo finisce e inizia un altro, e queste cassette piano piano mi sono reso conto che raccontavano esattamente questo, perché si cerca di tenere insieme queste banlieue, che non sono banlieue ancora multiculturali, però pian piano i conflitti vengono sempre più fuori, soprattutto il conflitto principale è quello generazionale, che è tra la Francia, diciamo, bianca, e la classe operaia, perché sono case popolari fatte proprio per la classe operaia nel dopoguerra, e invece le nuove generazioni di emigrati.
4: Giuseppe, facciamo ascoltare un clip dal tuo film, che così capiamo meglio l'ambiente.
8: Giuseppe, merci di me montrer ça.
4: Stiamo ascoltando l'attore Fazza, scusate, Bouyamed, che ringrazia appunto Giuseppe Schillaci per avergli fatto vedere queste immagini, no? Queste cassette, perché lui aveva avuto una crisi di memoria, aveva perso la memoria dopo un attacco di cuore, e davanti a queste immagini degli anni '80 incredibilmente riconosceva, nonostante l'amnesia, tutti i nomi, i cognomi di tutti gli amici adolescenti. Il regista Schillaci racconta di aver trovato questo archivio di video girati ad Aubervilliers dagli anni '50 in poi, e questa cosa, questo ambiente, questi italiani, questi spagnoli delle periferie parigine gli ricordavano tanto Palermo, la sua città, la sua esperienza di immigrato. Ecco,
9: une banlieue de France dont je ne connais pas grand chose.
4: Ecco Giuseppe, quindi
3: questo è un estratto appunto da, no, non ti volevamo interrompere, però volevamo anche contestualizzare questo tuo percorso. Se vuoi dirci qualcosa riguardo della clip che abbiamo sentito, anche appunto proseguendo il tuo filo,
4: cioè hai attraversato questa memoria attraverso un attore.
3: Esatto.
7: Sì, esatto. Io ho trovato tutte queste cassette, ho capito che c'era qualcosa in ballo, insomma, in questi anni, dall'83 all'89, perché appunto hanno filmato tutta la riqualificazione urbana, quindi le interviste alle persone, le riunioni che facevano, quindi con i vari abitanti, per cui venivano fuori già le varie tensioni, però non sapevo come raccontare questa storia, perché non avrei voluto fare una roba molto, come dire, intellettuale, sociologica, per cui cercavo un po' un'emozione, e finalmente quando mi hanno detto che tra i ragazzini quindicenni che erano in quelle immagini c'era anche Fazza Bouyamed, che è un attore abbastanza conosciuto qui in Francia,
4: Beh, la Vache, no? Ha fatto la Vache.
7: Cercato... Sì, la Vache, sì, sì, una commedia sociale molto divertente. Comunque, qui, come dire, l'ho chiamato e lì lui non voleva venire perché appunto non voleva più niente a fare con Bervillier, con questo suo passato comunque di molto popolare, eccetera, e anche perché aveva avuto questo incidente della persona memoria. Poi pian piano sono riuscito a convincerlo e quando è arrivato, appunto, il momento che sentite lì è quando mi dice merci Giuseppe, perché effettivamente si trova davanti tutta la sua memoria, tutta la sua infanzia, adolescenza. Poi quello che è particolare in questo materiale è che di archivio, che non è un archivio di famiglia soltanto, poi ho messo anche i miei archivi di famiglia perché appunto mi ricordava la mia Palermo, però sono proprio degli archivi che difficilmente si trovano, perché difficilmente si filmano i vicini, no?
3: Certo. Ma io verissimo, questo che ci racconti, quindi... ci dà anche l'occasione, passando la palla e la parola a Marco Bertozzi, sebbene manchino due minuti alla fine della puntata, però Marco, anche tu in quanto direttore di Anarchive, come sappiamo che è un festival molto bello che si tiene a Roma sul film d'archivio, ecco, l'archivio come cinema politico, il riuso dell'archivio in un minuto e 40 secondi è forse anche bello finire con questo accenno nel viaggio che abbiamo fatto oggi.
5: Sì, guarda, potrei anche tornare alla Palestina parlando di come fare film quando l'archivio non c'è più, quando gli archivi vengono saccheggiati. Penso ad esempio a un film che è stato premiato proprio da Anarchive, che è Afidai Film di Kamal Al-Jafari, che ci racconta e cerca di raccontare come si può prendere posizione, come si può raccontare la storia di una cultura, di un popolo che non ha più gli archivi, e quindi con un sforzandosi.
4: Ma come mai? Scusa, era un palestinese, un regista palestinese?
5: Sì.
4: Parla
5: sì,
4: degli
5: sì,
4: archivi distrutti dall'esercito israeliano Al Fatah si era trasferita a Beirut.
5: Esatto, proprio questo. E quindi come recuperare memorie che sono state violate, che sono state rubate, e che tipo di cinema fare? Quindi un cinema d'archivio, un found footage film dove non c'è più l'archivio. Ecco, qui spazio alla creatività, all'immaginazione. Lui utilizza ad esempio delle immagini che sembrano solarizzate, dove dipinge di rosso le persone, quindi attraverso appunto un'attitudine quasi pittorica, mi viene da dire, e per realizzare però un film potentissimo che ci racconta proprio come la mancanza dell'archivio può generare una modalità documentaria assolutamente originale.
3: Nella nostra scaletta, che è poi una specie di contenitore, di perimetro che noi definiamo, ma poi ovviamente sempre modifichiamo per forza di cose, perché la puntata come quella di oggi, come tutte quelle del venerdì dedicate a un argomento, sono puntate vive sì. Dentro cui entra...
4: Anche perché Giuseppe Schillaci forse non riusciva ad atterrare. Quindi...
3: Esatto, e avevamo anche preso addirittura un audio di Schillaci per metterci al riparo, però Roberto non lo potremmo sentire, credo, perché siamo veramente sulla sì. coda, però avevamo in mente di richiudere con Rossellini.
4: Ma sì, perché
3: dei quali non possiamo sentire la sua voce, però possiamo dire quello che volevamo far sentire. Sì, o perché?
4: Sì, Rossellini in quel momento si sta occupando di storia, quindi apre un nuovo capitolo della sua,
3: esatto,
4: della sua vita, della sua carriera, e sarà un documentarista eccezionale, perché è lui che riuscirà a fare l'ultima intervista dagli Ende poco prima dell'assassinio, e farà anche un magnifico documentario sull'India, ma insomma istiga i nuovi cineasti per fare dei film politici davvero radicali e davvero ficcanti, a occuparsi di storia, a cercare di comprendere gli avvenimenti dell'attualità, sempre riuscendo a capirne le origini profonde, no? E questo credo che la nuova generazione di cineasti l'abbia capito, lo vediamo proprio in questo film di Schillaci, ma anche, devo dire, in BB Files, che riesce attraverso degli archivi quasi segreti, usciti dalla polizia, che permettono di vedere, no? Questa coppia Netanyahu e Sara, mi pare, la moglie, che sembrano dei coniugi Ceausescu, e che davanti alla polizia davvero cambiano un po' il loro atteggiamento.
3: Questa è la sigla che ci porta a chiudere questa puntata dell'avventura del cinema, che ovviamente voi potete risentire, scaricare, perché questo potete farlo sempre attraverso gli strumenti che ben conoscete di Rai Play Sound. Noi ringraziamo innanzitutto i nostri ospiti, Marco Bertozzi, grazie Marco per questo aiuto,
5: grazie.
3: Questo sei stato il nostro timoniere, Giuseppe Schillaci, ciao Giuseppe e buon percorso, buoni viaggi.
7: Ciao,
3: e ringraziamo ovviamente le curatrici della trasmissione, Francesca Levi, Maddalena Agnisci, chi ci ha mandato in onda, ovvero Giulio Salvatelli, e poi la redazione, Alessandro Boschi e Rica Favaro,
4: Dario Zonta
3: e Roberto Silvestri vi salutano, perché questa settimana si chiude, quella prossima si riapre con nuove avventure. Ciao.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno.
2: Anonimo. Te Deum, cantico. Coro dei monaci benedettini dell'abbazia di Saint-Maurice e Saint-Maur.

Di Anonimo avete ascoltato Te Deum, cantico. Coro dei monaci benedettini dell'abbazia di Saint-Maurice e Saint-Maur. Camille Saint-Saëns, fantasia per violino e arpa e la maggiore, opera 124. Renaud Capuçon, violino. Marie-Pierre Langlamont, arpa.

0: di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Fantasia per violino e arpa e la maggiore, opera 124. Renaud Capuçon, violino. Marie-Pierre Langlamont, arpa.
1: Johann Christian Bach. Sinfonia prima in mi bemolle maggiore per strumenti a fiato, da 6 sinfonie per 2 clarinetti, 2 corni e 2 fagotti, pubblicate nel 1782. Allegro, andante, marche, marcia, allegro assai. Complesso di fiati Nachtmusik. Erich Höprich e Oskar Argyeyes, clarinetti. Erwin Wieringa e Gis Lasseille, corni. Javier Zafra e Eyal Street, fagotti.

0: Di Johann Christian Bach avete ascoltato Sinfonia prima e Mi bemolle maggiore per strumenti a fiato. Complesso di fiati Nachtmusik. Erich Höprich e Oscar Argyelles, clarinetti. Erwin Wieringa e Gis Lasseille, corni. Javier Zafra e Eyal Street, fagotti.
1: Alexander Scriabin, sonata numero 4 in fa diesis maggiore per pianoforte, opera 30. Andante, prestissimo volando. Hillim, pianoforte.

0: Di Aleksandr Skriabin abbiamo ascoltato la sonata numero 4 in fa diesis maggiore per pianoforte, opera 30. Hillim, pianoforte.
1: Georg Philipp Telemann, concerto in re maggiore per tre corni, violino e archi. Vivace, grave, presto. Mary Utiger, violino. Wilhelm Bruns, Oliver Kerskan e Stefan Oetter, corno. Orchestra da camera Neue Düsseldorfer Hofmusik.

di Georg Philipp Telemann avete ascoltato Concerto in re maggiore per tre corni, violino e archi. Mary Utiger, violino. Wilhelm Bruns, Oliver Kerskan e Stefan Oetter, corno. Orchestra da camera Neue Düsseldorfer Hofmusik.

Georg Philipp Telemann, concerto in La maggiore per flauto, violino, archi e basso continuo, numero 3 da Tafelmusik prima serie. Largo, allegro, grazioso, allegro. Jed Wenz, flauto. Reinhard Goebel, violino. Musica antiqua Köln, diretta da Reinhard Goebel.

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato Concerto in La maggiore per flauto, violino, archi e basso continuo numero 3 da Tafelmusik, prima serie. Jed Vance, flauto. Reinhard Goebel, violino. Musica antiqua Köln, diretta da Reinhard Goebel. Felix Mendelssohn Bartholdy, sonata numero 3 in Si bemolle maggiore, opera 106, postuma. Allegro vivace, scherzo, allegro non troppo, andante quasi allegretto, allegro moderato. Pianista Nikita Magalov.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Sonata numero 3 in Si bemolle maggiore, opera 106 postuma. Pianista Nikita Magalov.
1: Johann Sebastian Bach, Ouverture numero 2 in Si minore, Bach Werke Verzeichnis 1067. Ouverture, Rondò, Sarabande, Bourrée prima e seconda, Polonaise, lentamente moderato e staccato e double, minuetto, Badinerie, Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato l'ouverture numero 2 in si minore, Bach Werkeverzeichnis 1067, Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore. Felix Mendelssohn Bartholdy, 1809-1847. Athalie, musiche di scena per soli, coro e orchestra, opera 74, per la tragedia di Racine. Ouverture, atto primo, scena quarta, atto secondo, scena nona, atto terzo, scena ottava, marcia di guerra dei sacerdoti, atto quarto, scena sesta, atto quinto, scena settima e ottava. Daniel Bors e Brigitte Desnoux, soprani. Caroline Watkinson, mezzosoprano. Jean-Marc Avocat e Suanna Tech, voci recitanti. Orchestre Philharmonie de Lorraine e Cœur de Lion, diretti da Bernard Tétu.

di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Athalie, musiche di scena per soli, coro e orchestra, opera 74, per la tragedia di Racine. Danielle Bors e Brigitte Desnoux, soprani. Caroline Watkinson, mezzosoprano. Jean-Marc Avocat e Suanna Tech, voci recitanti. Orchestre Philharmonie de Lorraine e Chœur de Lyon, diretti da Bernard Tétu. RAI Radio 3 Classica.

Gustav Mahler, Sinfonia numero 7 in Si minore, Il canto della notte. Lento, allegro con fuoco, serenata prima, allegro moderato. Scherzo, ombroso, trio, serenata seconda, andante amoroso. Rondò, allegro ordinario, allegro moderato ma energico. Orchestra Staatskapelle di Berlino, diretta da Daniel Barenboim.

0: Hier ist die Landesverkehrsmeldezentrale mit Barbara Widot. Auf der Brenner Autobahn in Richtung Süden zwischen dem Brenner und Sterzing LKW-Stau. Und in Richtung Norden zwischen Klausen und Brixen 4 km Stau wegen Arbeiten. Auf der Landesstraße Katharinaberg Sperre bis 18.30 Uhr wegen Arbeiten. Es gibt keine Umleitung. Kommen Sie gut voran.
1: RAI Ladinia. Notiziar.
2: Alle mesales dös domis de alle l'ora del notiziar ladin in comertas 6 d'ottober un bun domis de aus ditschkanch che iascutais su in abun aldizion de casta che ardora d'informazions attualite e approfondimanch dan taratar con chis argomanch. Come sa nötte il tomella rabat statalda fosene, il proiet de accoglienza e protezion de migrants de plus comuns del sud Tirol vainant arginia dato su familias e zanince comuns ladins. E ba jungs poince de assistanza de la jant de tamp o la calina gran manchanza de personal. De cash muince de datars trattar anche de la Dinia Life non vara del rayon socio sanitar da Picolin. Mognun all'attualità, la rabat statal por fosene e tome con in que, la reduzione del prix del diesel de 6,1 centesims al liter sa rove con la mesanot, da in que in antvelel, alla dod la presidenta Giorgia Meloni in sistem de in schut la made scutus dlure variables. Il model se finanziaia tres scodi manch sura pro la cuta sul valur aggiunte que vanias il de tres l'aumant di prix son il marché internazional. Imo d'un argument, vini d'ero e la dall'erca balzang famiglias de migrants arse e maindric da mana accoglienza e protezion. Mo la città da sora ne tienia, porcal il proiet da parti sui migrants al manco impert te datri comuns del Sud Tirol. Dantari comuns arginia dati den alberca e migrants lince Corvara, Badia e Laval. Alexia Grossi con i dettais.
3: Il Samuel Zicke, modang la fin de gstando im di winter sies, dass a wind nur familias de migrants und itrasch verides da vulsang an auter kmung Südtirol, denn as grunda fasa belem via da via, se trasch verira mod autra familias de migrants de 43 kmungs den dute, sungi 94 kmungs hypotisete Südtirol. La presentation del projet d'accompagnement de familias cum background de migration via via da la provincia, alla sessaura competenta Rosemarie Palmer sorrisa la volontade all'esire la situazione de Bulsang, precisant che inter sedes e me famiglias can alizanza de soggiornanza e ca sluccio positivamente la procedura de asil. La sessaura anche sorrisa che il fosse a mos tanta o tanta famiglias che pudasse unir judedes tipitan in albiarc di comuns Zutirolora de Bulsang. Tant rivint nuf comuns că e îngeniaia tos una familie de migranți, modang la fin de gstan, e lance Badia, Corvara, Laval, mance la Jung i Ciastel. Il presidente de la Lia di Comuns Südtirol, Dominic Oberstaller, at la presentazione del proiet la curda că la provincia garantaș a unic comun tol su una familie de migranți, un contribut a forfait de 1.800 euro al mans, precisant că în stratania de 1.800 euro precisant que l'estratania de 1.800 euro al mans qua la famiglia per pagare la fit, ma de scioldi qua l'administrazione de comun per compenser i costi in general per l'attuazione del plan d'accoglienza. Urdanti el de garantir l'accoglienza per un temps de 24 mans e la famiglia sarà da pagare per la fit al do de si situazione economica d'antar 120 e in pur passa 500 euro al mans per una famiglia de 3 persones.
2: Inun ad atras noelas d'attualité.
3: La Junta provinciale garantisce si sostani al Comune de Funes per divestra al problema della gran massa di turisti. L'assessor competente Luis Walcher ha fatto al Savai davai già da troppa segnalazione, fotos e videos che ti ha dato da pensare. Il è stato persona sul posto Funes e s'ha incontrato con rappresentanti del Comune, con gli uffici provinciali per l'ambiente e per i trasporti dell'IDM. Fin dall'incontro è stato cal della reora la migliore soluzione al problema, vuol dire che l'edica capisce lì il caso della scenant che tutti possa cedere gli diamanti alla valida o lì il caso di pensare a limitare l'accesso, lì di bujang di more places da parche e auti, lì basta la linea di trasporto pubblico tenendo conto che di scuoleis e la gente il posto che lo sa trova. Walcher an ciao zora je jampli de lec de braies si de stjada u la knial dod la sessaur stats boni d'argent jurtzik.
2: A Lana, Elinir Domis, de New Progentenal Pajun Technicat, Tams Passa, deux locomotives de la ferrata Lana Burgstall, que nous des dortorades. Un contribut important à la restauration de les machines à des artisans de Gardana. Matteo Taibon nous reporta.
4: A reservades à l'ERC, con un transport spécial, deux locomotives de la ferrata d'Anter Burgstall Lana, que a nuda inaudada dal 1930. Questa linea della ferrata è ancora costruita per il trasporto di persone modanda dut per la marcianzia, per l'ordura. In questo area di fatta c'è il soprannome di Apfel Express. Dopo tre anni della URS di restaurazione, che noi facciamo a Neumarkt, vengono le locomotive sempre fuori pubblica monta. Un protagonista della URS di restaurazione è per Hannes Senoner.
5: Sì, il gran lavoro è stato coordinato con gli artigiani, cioè abbiamo avuto aiuto con il lavoro per organizzare qualcosa di più. Ora abbiamo modificato un gruppo di torci, continuare la torci fuori da ruin, e per coordinare il tischler, che abbiamo fatto di torre di lungo, e il spangler, e per qualcosa di più lavoro più cauto. Il lavoro da fever non è più che tanto, ma ma un perché musso c'è da bene che torce un po' originei o almeno che fa da qualche fa da vedla mantra.
4: In sé Hannes Senoner, l'artigian de Gardena ha incebello restauri la locomotiva urtigei, le curatorium per tecniche culturgüter a porchel da manesh al dorterasse inceles locomotives la ferrata purgstallana, nella ur particular des che Hannes Senoner ne stis.
5: Dans le pluriel, il faut faire abiné touch, un peu plus originel, et lâcher fédor touch. Et disons, nous, là, il faut quelque façon engendrer un peu de berge, mais qu'on y aura touch, ou est-ce pas une nouvelle bande. Mais très proche, il faut aller un peu de l'jibe weiter, un peu qu'il y a autre artisans, qu'on muss ich dit angetauscht da Walgerdaina Deutsch kafan bonissimo lauch muss ich proprio di un bel risultat che duci contanci dan la pudon finalmente matrjo
4: la ferrata d'Anter Burgstall Lana è interessante per la storia del trasporto e de sua tecnica le locomotive costruite ste na dit importante dall'imper e ad er moderne sporchi toms bello plenaudazion alla ferrata les due locomotive elettriche sen restaurades.
5: Prenaus, ich kann vor ein Bild auch, ne, ich kann schon nie tanzen. Ich ganz interessant, ich kann per ange kunnisch ein paar la Storie de Zuges. Ich lang kapasch einfach ange ein paar Chick vor da wie ich li gleich statt der Vater zackang. Ich kann vor interessant.
4: Ein schön Hannes Senoner. Les due locomotive restaurades è una testimonianza dell'importanza del trasporto pubblico dai Toms Passis.
2: I carabiniers da Borneca intensifiche i controlli sulle strade di Giuschis di Spor garantire la sicurezza e prevenire incidenti.
3: La fin de l'anno passata i carabiniers fat più controlli sibe sulle strade del maggior traffic che sulle strade di Jaufes con l'obiettivo di garantire la sicurezza per Duc e per prevenire incidenti. Con l'impane della patrulla con il motore della stazione di Corvara e Badia, il ogni monitora il traffico e fa controlli. 134 mesi motorizzati e unici tenis su, tanto che 33 motori, li ogni fatto 50 straufonges a chi ne sanno tenia la regola del codice della strada. 100 patenti che unici tracciù tutta dum. A una persona che avvisava un pil camion Fiat con massa alcol del sangue e una situazione di alterazione psicofisica, Tironi taut la patente, trei giorni unici segnalei all'autorità amministrativa per consum personale de sostanze coca hashish immaginas senza prescrizione medica.
2: L'assistenza alla gente de Tamp manche il personale. Copo un patigi por mezza questa problematica ci non può despaestare le soluzioni per il danni. Tena sarà de discussione metu da gi dalla Lia Sarain il nu analizzi la situazione da zagni e mostra se prospettive sporia in che vagni. Martina Ria resta dalla pro.
6: La chiesa sta pausa e per sacudi gente de Tamp a chiesa e il for de manco personale da garat. In c'è la chiesa da pausa da urtigiai conoscono la problematica e sono punti stucchi. Cosa spiega la responsabile da chiesa da pausa, Sabine Riffeser?
7: Una difficoltà è da alcuni anni, noi siamo da 6 anni e 4 lì a chiesa da chiesa, e sono in realtà 5 posti e forse 1 guesti. Già che si mancia forma clungo chi doi operatori, stentong da sang, abbiamo tutto il personale di cura. Pel rest, muss ich dir sagen, dass die Service funktioniert, die Service funktioniert und die Qualität der Qualität in der Form, aber die Chance, dass algun Lied hat, ist auch nicht.
6: La lista d'aspirta la casa de pausa è longa. Al momento il adest 50 persone che aspirta su un post. Il rayon social de Gardaina è un cioè operatore che fa il servizio d'assistenza la casa. Doris Bergmeister Laura da 32 anni di Caschamp. Aila va la situazione sì.
8: Non so se mi sono preso un po' più di aiuto. I vedi che la famiglia è stata in quei parti manci, non ha fatto il dodo per aiutare nessuna della persona. E non so se mi sono preso un po' e tutta la possibilità che la famiglia sia anche la famiglia. Non so se una certa possibilità di aiutare, non so se più che tanto di tempo.
6: Să cudi e compania familiară sa ceaza e păr trupa familie s-l-unica soluțion. A ceo când si bănjnioi, când căl e de bujang de ște dau jing a na persoană de tâmp, măt la lia să răin, bele dan valgun ani a ji curș, u la când poți să împărăi a speci pratic s-l lauri cui senioras e persoană s-ca trova aiuti suștani. Audion Ewald Moroder la lia să răin.
9: Con anche quel corso, anche me, cocon per aiutare una persona, cocon ti giuda, cocon la muda, cocon ti giuda a colmare in scinanti, da sono importanti perché il fascio la mia serena, che sta attorno anche un corso in ordine, il va di Cashbiers, non è un po' più vedli, la situazione della pflege diventa un po' più acuta perché il sonno può s'agnicare di Cashbiers.
6: Il corso va maturato in collaborazione con la cooperativa sociale Humanitas 24. E se tratta di una lia che pieta aiuto a famiglie che a persone da sacudì a casa. Ursula Thaler è la referente del corso.
10: Es ist ein Treffen von 6 Einheiten für pflegende Angehörige, die zu Hause ihre Angehörigen bereits betreuen oder sich darauf vorbereiten möchten und einfach einfache Anleitungen kriegen, wie sie sowohl in der Pflege als auch mit einer Ärztin, einer Geriaterin und auch über die Sachwalterschaft verschiedene Informationen sich einholen können, auch über die Dienste, die im Territorium angeboten werden und sich auch ein bisschen auszusprechen, weil manchmal fühlt man sich so alleine in solchen Situationen und so sieht man, doch, ich bin nicht alleine und auch andere haben ihre Herausforderungen, die man dann gemeinsam besprechen und auch vielleicht Lösungen finden kann.
6: Pra la maisa turonda, ma tu da gida la lia serrain, je l'uni constata, che il daunissera la tematica dell'assistenza per gente de temp for plus sentida. Aldo del commercialista e ex-presidente della Lia Chiesa de Pausa de Gardaina, Hugo Peratonor, sarà l'assistenza for più plunce una questione finanziaria, sia per la famiglia, sia per la man pubblica. Per ciò che riguarda la situazione precaria del personale, vale Aldo de Peratonor de Bujang dotò giù i rames burocratics, con cui coltivano strutt la porta a persone che volesse laureate che sciamp, ma quelle che ti mancia i criteri da mandei.
11: Immagini che sarà tradotto un po', come sarà un locchio, tutta l'auflage, la zweisprachigkeit, la prüfung, la roba. Jacques non a uns nie la gente il è più importante avere il sacche che è longe a te che non ha tutta questa qualifica che non avrei di gruni e proprio non può dare tutta la gente che sarà una grande sfida che in sarà l'occhio non può tutto qualche invece con la caia con tutto sarà che è un grande tema.
6: Ha detto Hugo Peratonor. Il corso della Lia Serrain comincia il 6 ottobre. Informazioni più avvisa già paese da Robert Ploner al numero di telefono 333-149-99-49.
2: Le informazioni delle manifestazioni de malattie psichiatriche non varen schnitt la casa de palsa a San Martin de Tor, canche il comportament ena de sfida, cage il titul del referat del dottor specializé de neurologia Fabian Nicosia. L'appuntamante por le zot. De romantisch nen waren schnitzel self domane moling a laval. De lo port al dottor Giuseppe Zampogna dant, ci campo fa por la prevenzion e cuca un po' medie i de sturps gaujada cas da maratia. Le referat metu agi dal conseil de formazione il KVV da laval, matman da mesa le zot.
6: Il Fotoclub Gardaina invia alla mostra de fotografie sul tema Wildnis vor der Haustür. L'inaugurazione è venerdì 9 ottobre dalla 8 da sera tra la casa per giovani arti, cultura e artigiai. La mostra è avvierta in venerdì dalla 4 domsdì in King la siesta sera, in sada e domenica dalla 10 in King la 12 domsdì e dalla 4 domsdì in King la siesta sera, in lunes ai 12 ottobre dalla 9 da domani in King la 5 domsdì.
2: Al mancia ci hanno dato le previsioni del tempo su radel na bain notrup da dinkö, na zita più belle il spoin domangel, ci arriva la domanza di sfanta toge e spoil valga mia sored le prevaiga e meteorolux. La pluia na desil nia ni. Le temperature d'antar 1 e 5 de grades più basses e d'antar 13 e 17 de grades più altes di paese della Ladinia. In giubia fece il tempo spo uta. Dal notiziare che ha dut Aaron Schrottma de na magna compagnia pro la tecnica, pro il microfon ve saluda Jasmin Ferdig. Con laudanza d'un bel domisdì.
1: Ladinia Live. Microfons da Vierge son attualità e cultura. Conduzione Sara Frenner.
12: Un bel buon domisdì. Bagnusa casta cardora d'approfondimento por Ladin. In cui facciamo sentire la porta d'averta radiofonica, giungite la struttura del raion sociosanitario a Piccolin. Una persona che ha dal dut nu questa casa è Antonia Kastlunger, la responsabile del raion sociale e con vara urunseves presentem più duci servizi che è chi lo dan man. Bagnud Antonia, belgtas tut l'orella por nos.
13: Vermo domis de dut se duci.
12: E la casa del raion sociosanitario sparta sette trai alzades, la c'è fun a piccolina mesa alla Valbadia, alle diciamo un tesur con un grum de sorvis che forse nia bel duc ne conasce. Antonia, tante sorvis c'è fun pa dut de casta struttura e pompa in gdita de personal claura de casta casa.
13: De casa unse un dut degedot ambulator su uffici del raion sanitario, dut su uffici del raion sociale, due uffici esterni e in più unze c'amo due salsi delle riunioni che lo dice un totale di 34 locali e un po' dica le 50 persone circa che l'ora che l'ho per 25 servizi alle veramente una scatola delle smorveie ciò che ti dici con note e perché il paio segui la meia da alle descurie.
12: 50 persone che si da giù per pite 25 servizi, che è veramente un numero non è da più. Signor, non si descrive più che le servizi. Ci c'è un po' di bella tira da porta ite e l'alzata proprio giù da più.
13: Sì, a tira che viene da porta ite c'è un servizio per tutto il sangue, il servizio che è sicuro il più conosciuto da tutta la gente, ma da lì vince lasciare prolungare la testa sanitaria o cambiare il dottore di famiglia. A tira lunge la portina per l'assistenza e la cura, o la cancia fa le informazioni che anche Zaccai ha debogin di guerra, o la cal ven dice che può fare le domande e cal ven spiegare le offerte di servizi e le prestazioni. Io sono la manderta e le spole infermiere che tolgo il sangue, ma che va solo a due tince le case e pita assistenza sanitaria alle persone che ha debogin. E zeng, ciò che zeng, le tre di più che va dai della gente che è una terapia palliativa. Lungia e l'inci c'è molto servizio di prevenzione evolutiva, che lo dico là che le mamme sposi lasciano pesare i mitungs e ci fa con sei per i picci mitungs. L'ultimo servizio che è alzato a terra è il servizio della medicina di dons, o la clinatura di dons che fa certe prestazioni.
12: E chi della Valbadia ratti e duci da itegna di questa casa, ma diciamo perché si ascolta se che la Val Gardano, la Val de Fascia o de fora, di questa svalata, che forse si avesse in giungere che c'era più fora. E è una casa d'arda verta, ampia, con de grandi porti, de grandi stighe, de bisa la mancia, plana de lume, ci viene il pedante la prima alzata, se non va a ite se per la prima stiga.
13: Anche vas posso per la prima gran stiga che so che ti dice al pe quasi una piazza e il prima sulla manderta la ginecologia o la campo fa visite o la che ancia fa ince consulenza per le mitans zones o ince per le zers cancer zet la menopausa tex medemo locale e l'ince l'assistenza della hefom che accompagna le zoom con i pici mitungs proprio di les premiers edemes de vita, et hieres va inche te chasa porti ste propri lunge les umes. La porta lunge il spol servizio, la igiene e sanità pubblica, o la cal ben fatto ora tutte le vaccinazioni, e il medemo locale e l'inche la dottura di mituns, o la che all'inche mituns più grande che ogni visita. I giunti poi nanta con la prossima porta della ele la dermatologa che der che rida chi lo piccolin de care sanda in cede de bona mo in cede carana machine che anciafa macchilo da porso nu fina se som col fos che era macchilo piccolin e era vader boom per fare le visite sulla pelle e perché le lince der tripasont che veng da fora de ca spo giunse in anti a porporte o la calespolles i servizi de logopedia, de ergoterapia e de fisioterapia, sen chi servizi si vive belenche più conosciuti, soprattutto che la fisioterapia, muncia che la logopedia por i mitungs e l'ergoterapia.
12: È in alzara dedicata dai popi e le zaras, dottor di mitungs, la pelle, ergoterapia, fisioterapia, logopedia e ciamovalla pro, Schon vai nanzen, sporojung söt kars alzada sind biblü alalt, la seconda e la terza alzada, chi lo c'ha fun sorvish dar particolar, da alpen raggiunciu di che chis sorvish e avisa che alzada sind biblü alalt.
13: Denk, les prime due alzade scherzo sur adut l'azienda sanitaria, la seconda alzada c'ha fun spoi sorvish sociali, e ho la canciata l'assistenza sociopedagogica per i mitungs e per gli adulti e questo servizio è un servizio che dai da soprattutto le famiglie, i mitungs, gli adulti in cui la gente tomba le situazioni di vita ries che può essere problemi di educazione o dipendenza o c'è le separazioni con problematiche se ha le problemi a scuola o di mobbing. In più è l'assistenza finanziaria o la che ha un po' da mani contributi per il minimo vitale, per la casa di picci, ma anche per le spese d'affitto o le spese del saldamonte per le abitazioni. In più è l'assistenza a casa, che è più conosciuta che la hauspflege, o la che le collaboratrici va proprio a casa ad idee familiari che fanno il governo a persone di tempo o anche persone con un handicap. Era di aver conosciuto questa valvadia che le chiese che gira con le spande blanche, con la riga gela. In più, la segreteria che dà informazioni per fare le domande, le prestazioni, l'assistenza, ma anche per il contributo per la cura, la pflege, che è ciò che è più conosciuto, ciò che ti vendi più conosciuto. In più, vengono le almeno una persona dell'ufficio della centrale di consumatori, la Verbraucher centrale, o la che le gente che possa da mani consigli su una divina sorta ciò che può essere un problema, una consulenza per un consumatore. La terza alzata è l'APCAT, che è l'associazione del club di alcolici territoriali, e c'è il mede ufficiale di TIRS. In più è il servizio per la dieta e il nutriment, che si occupa di alimentazione. E per ultimo sono due servizi molto importanti, che è il servizio psicologico e che è per le dipendenze. Chi non è per caso la terza alzata dei classi proprio alza fora, ma è proprio chi lo porti garantire la gente più discrezione, dire che è si occupa proprio di tematiche che der cities e o là che al vance gonote bisogno da gi più iadi, perché la possibilità di agnettire da portaite, to il lift e gi su fino al terzo piano e spo e la privacy der da segui garantita in c'è la discrezione da cosverso.
12: Ci chiunque fa in questo che vi e della porta di verta radiofonica per far conoscere questa struttura mo ai 24 d'ottobre di ora al raggiung sociosanitar per realtà sui sportes e che lo è proprio la possibilità per la gente da ni ad alerg di struttura e conoscere us sorvis. Che è proprio il motto di questo di e c'è un po' passato il fico che conduce fuori per tutta questa casa.
13: Le tema del D è proprio una casa per tutta la vita. Alle i servizi che vengono presentati accompagnano la persona da denanche caranage fino all'ultimo D e in cegonuti dopo. Perché il ficuce è quel che accompagna proprio dalla nascita per mettere man bun la vita, o in cebelle dan la nascita, spopposinant con i mitungs e i giovani che cresce de boriada, gli adulti che desvire bun, c'erano anche la sanità e soprattutto anche per le persone di tempo che sono attive, ma vengono bun accompagnate. Il ticcio è proprio che da di nessun chilo, la mascotte che sono punta fuori per un caldè ha il nome Adam, che lo dice Adam con i servizi che non sono di casa e la gente che gli può dare da idee e ti dà e ci affinché soluzioni per ti dà sostegno.
12: E che la porta d'averta non è ma punta per gli adulti, ma è inche per i più piccoli, per i mitunzi e per i mitangs. A ci sono attività poppa vai sin conforte in casde.
13: Io un proprio punto sono detto ai mitungs inche pur ti fa dei magari cose che ne vega senza mai alzerà la possibilità di o dei magari su can fes na sprizza o da o dei su che dal dici che il dottor Alda che anche al met il stetoscopio sul il cuore ai po pro e vigna sorte de giuto inche quiz ai potrà o dei da pro da sonti toffe de a limoncio ince de somonces, al tenere fatte vigne sor de picce sorprese, e al sarà ince giuc, ai potrà disegnare o colerie, ai potrà ince se lasciare de ponge la musa. Pur i mitungs più grandi, che magari in anni ha tanto interesse, e pur ti lasciare ai genitori un po' la possibilità da visitare la casa, sarà al te garage una slackline, e mettere un calcetto, al sarà la possibilità di essere frecce, di fare d'arte, e buona monta ci raggiunge delle possibilità da carte.
12: E in ciò posto in conforte in ciò i più giovani, i più piccoli, a casde ricordo un 24 di ottobre di ora al raggiungo sottosanitario dei piccoli in sue sport e al sarà in ciò dal divo alcuni referati e incontati siamo in ciò per un buon boccun cash e tutto il programma post bel Antonio ne rivela una della piccola cerca da fuori da ciò che erano va.
13: Sono stata a lei al sarà di piccoli referati non saranno 4 di 20-30 minuti. Un sarà sura la demenza, scioquire con la demenza, sura la prevenzione delle stomade, al sarà spanauma che conterà le sue esperienze, le prime sedme di vita di Somet, che anche lei è conosciuta in genia del Sauri, e racconterà di ciò che era sano, se di sorvis, e un'altra persona conterà ciò che sua vita è cambiata da che era sana Maria de Cribes. In più sarà le patrone di Badia, che piterà spon bumbo kunda, podei, ci mostrano più a domi da sla con te.
12: Antonio, dare in curce mo un'ultima domanda. Ci dì il pascondo te, tan importante, pittente la porta d'averta, te una struttura sciocca la osta?
13: All'importante la sua dei, c'è chi fa giun e c'è chi pitun, in modo che la gente sa che se è adora valta in rima, monto salè, valde bosù in particolare, nessun chilo con nostra professionalità, con nostra disponibilità, perché il nide i sospettun è 24, ricordiamo già dell'orar, dalle 10 alle 4 domiste, e sono sicura che allineranno dei der interessanti per tutti.
12: Irvun, isce bel divers la fin de cash programma dice perché al darbel giulang a Antonia Castlung, responsabile del servizio sociale per questa finestra radiofonica che ne sa consduda ruve itet la raion sociosanitar da piccolin e il conascen isce un più da in pro. Per tutti chi che ha interesse ricordunze 24 ottobre se deura le sportes de questa struttura di cedutes e darbel in via storgede samba in pro. Antonia Dittelbun, un buon gratenc per questo 24 ottobre, un buon dì la porta d'averta.
13: Dervel di lang e niente truccio.
12: E tolis anciamo che giunta ringrazie il tecnic del son David Leitner, che ne sa compagnie tecnica mantar tres cash program. Mi nome è Sara Frenner, a duce duttes cemo un bel domis dì, e sa in passi la linea ai colleghi tu dasci che vespitales, noeles del moment. A un buon ascoltese.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Freisüdtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila sit da saira.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Na bona saira dalla redazione Rai Ladinia. Il priest del diesel va in sud la taglia i percalanciato su Tirol i 6 centesimi al litro di sconto fa tal stato su la perte cautes che il tolito su il diesel ne vel da san in ant nia plu. Il governo va con di du laia bin in sistem nuov i davagnes da liva saura pro davagna da tresi priest plu alci di carburant assa du jmendri da cises mal mancia mo un decret del governo. De conseguenza a Leni auza il priest Maschim per il diesel da 2,09 Cent a 2,25 Cent al litro. La fin della passata i carabinieri hanno fatto più controlli sulle strade del maggior traffico che sulle strade di Jaufes, con l'obiettivo di garantire la sicurezza per tutti e per prevenire incidenti. Con l'impegno della pattuglia con il motore della stazione di Corvara e Badia, il UNI monitora il traffico e fa controlli, 134 mezzi motorizzati, UNI tenne su, tanto che 33 motori, gli UNI fatte 50 strafonghi a chi non sa niente alla regola del codice. La strada. Cianti ponte de patente che unic traccio duta dum a una persona tiene unita la patente. Uni di ruvla dall'erca bulzan famiglias de migranti che demanda accoglienza e protezione, ma la città da Saula nati iernia perché il proietto distribui migranti al manco un perte te d'autri comuns di Tirol, con d'antri comuns ingegnaiato su un strai comuns la Val Badia, Corvara, Badia e la Val. Il smuf san zecca modan la fin de gestan 2020 da sa 29 famiglias de migranti uni trasferides da bulzan an nauter comun de Südtirol. La presentazione del progetto in via della provincia all'assessora comptante Rosemary Palmer sorrisa la volontà di alleggerire la situazione di Bulzan. Il presidente della Lega di Comuni Südtirol Dominico Oberstaller ha la presentazione le curda che la provincia garantisce a ogni comune su una famiglia di migranti un contributo a forfè di 1.800 euro al mese, precisando che una strategia di 1.800 euro al mese che va alla famiglia per pagare l'affitto ma di soldi che va all'amministrazione di comune per compensare i costi in generale per l'attuazione del plan d'accoglienza. Udanti il de garantire l'accoglienza per un tempo di 24 mesi, vuol dire 2 anni, e la famiglia sarà da pagare per l'affitto al dodo di situazione economica, tanto 120 può passare 500 euro al mese per una famiglia di 3 persone. La Giunta provinciale è per l'aurora regole per l'eli turismo e esperti per valutare le opzioni legali. Al dodo l'assessore competente Peter Brunner e l'importanza l'aurora regole che tenga giuridicamente. Il Consiglio del Comune di Castello aveva bene fatto a regole per limitare l'eli turismo, ma da via che ti mancia la competenza, mi sarà la provincia l'aurora in regolamento al dodo. E la Giunta provinciale garantisce si sostegno al Comune di Funes per divestire il problema della gran massa di turisti. L'assessore competente Luis Walcher ha fatto sapere da voi già troppo a segnalazionsfoto e video che ti ha dato da pensare. Dovestere state persone sul posto di Funes e da voi in contatto con rappresentanti del Comune, di uffizi provinciali per l'ambiente, per il trasporto e l'IDM e l'unifattore di Gisang Vares concreti fin dall'incontata. E stata calda l'aurora la mia soluzione al problema. Vuol dire che lei capisce il caso della scena che tu possa accedere via diamante alla valeda o c'è il caso di pensare a limitare l'accesso, c'è il bujang di una piazza da parcheggi auti, c'è il basta la linea di trasporto pubblico, teniamo conto che disculesi la gente al posto che sta trova. Valcher ha un'altra ora e già ampli il lec di braies e da sciada o la che ogni al dò della stessa ora sta buoni da raggiungere secco. L'itlo fino a noi notiziar di Grapravai scutassu, giunzaninante con la trasmissione dai Graps del Sella.

0: Quartett Letterar. Quatre critics de letteratura dalla Dinia sincunta pur Bayer de Libri. Alla conduzione Ruth Bernardi.
1: Na bona sera dai studios, la raide bul sangue dis Ruth Bernardi. Un schnut in occung un quartet letterer, forum de discussion. Per usne plu alla menu d'un conden libro letterer, saludi not lo prame, te studio, Ingrid Rungalir d'Urtigei, stabul sang i a Urtigei, la Laura Koch traduttora atl uffizio questions linguisticas d'la provincia, ien quei scrittaura liedia. Matteo Taibon ied la plid Mareo, ie journalist, tlarai la digna a Bulzang. Roland Vera d'Urtigei, sta prsnong i a Urtigei, il favantendant la scols ladinas de Gredaina e de Badia, ien quei scritaur lieda. Ie son Ruth Bernardi d'Urtigei, ma ste at Luzes. Ie laure coca publicista e professionista liedia per la letteratura. Ma union sang al Lieber. Danke Roland Vera wischlerisch de chung Lieber kerugnerong schnurt, will la chance kocke du sansa schkute su na poesia. Liesch l'autoren stas.
2: La vita è somme. Schö cantersi bazzilante de spassant, tressi pras maris la coscienza. E le somme avisa capiccia stinfa che stizza e sa indoda in piesse verites de sfridades e schlaurides de toester. Al nadegon pais, so la stadira d'la realtà cinciorada e a boc sangonosa. El pe mai mages de rana fantinosa che desfanta te naiet in sumanet, purdat. Adum adutta la miola de tu de girs, e alla blotta che danza te to sentì, t'ora i bun e tu pensirs, che vacciamoniade alla nia, senza mai ti de pesce al cœur, che indere patasce varasce tre sindò, sigitanda ti craie, avini pice somme, de ban, purché tua vita ne masses nia ginant, de ban, in suzza e senza de guna cratta.
3: Carlo Suani je nasciuto nel 1969 a Vienna Pazz e ha fatto studi di filologia classica alla Sapienza di Roma con il professor Walter Belardi. Dal do all'insegna dal 1997 ta scuola sautas alla ILA la materia italiana e latin d'antaldut. I viv sang Claval Badia. De si produzione con la chance in teatro Agno, dedicato alla figura del poeta Angelo Trebo, che è al dodo un concorso con scrittore all'Apple, Ert per il Dings del 2003, pone un libro di critica letteraria, 2009, l'opera poetica di Felix da Poz, con un'aperta antologica e un aperto commentare, Scialdi Avisa, che è uno dei primi esempi di studi critics. Un po' più soci sono autori ladins facci veramente da criteri scientifici. Dal do, il stato anche doiedes prim pra il concorso de poesie ladines, il concorso Angelo Trebo, del 2006 e del 2009, e pona il uniora zan con il libro La vita e somme, datora anche dalla Ert por il ladins, e ispira il titolo dal conosciuto dramma di Calderon della Barca. Il libro è interessante, è un po' grosso, posso dire che è una sorta di summa di si produzione in Kinasang, con ben 158 poesie di 5 sezioni differenti. Io dico i titoli latini, già che i titoli sono per latin o per greco. La prima sezione è Dante, Insomme e Later, e per qualche bel riferimento al titolo, chiaramente, La vita e somma. Pona poesie d'amour, la terza sezione è nome poesie dedicate, che ci sono al due persone che non è più, di ricordanza. Pona a chi de famiglia, ad familiares, e alla fin poesie mitologiche ispirate d'antaldut alla Iliada e alla Odissea con figure conosciute della mitologia. Questo libro è particolare, a già che il Mudaschal di Register, forma e stile, e anche son al do della sezione. E Claudons all'opera un autore che sa Schal di Ben da manager il mesum di John Formal, di Jassia, e anche il Lingaz Ladin, con riferimento anche Sambanzanza Suanz alla estetica e anche alla poetica di Felix da Poz, ma anche da altri autori Ladins. E lì scomandano un arricchimento per il panorama della produzione poetica ladina, che Suanz è limitata a pitla apparizioni o churches, lo udons clear l'aura di una certa grandezza e anche di un certo paese, e perché il sgormantar niame poesie di una sorta, di più sorte, che va a niame il descrittivo o l'esistenziale, ma anche le questioni filosofiche ben basate.
1: De Graroland, ma d'angit sung il titolo più alla menuda, La vita è somme, o la Jacques che è ben importante per questa recoluta. Domandi Matteo Taibon e Ingrid Rungel dir qualche vostra impressione a leggere questa poesia.
4: L'impressione è stata impressionante, diciamo, per fare queste parole. Ciò di che, quando si legge queste poesie, si può vedere più cose. In primo luogo, l'erudizione di Carlo Suani. Al conosce un grande letteratura, al conosce le figure della letteratura, può conosce sammenge la letteratura ladina. Questa è una cosa con Felix da Poz, ma può al un orizzonte ampio dante sentimenti, dante l'amore, dante poesie d'occasione, può anche le poesie dedicate alla mitologia greca, no? Quello di che hanno un campo, un orizzonte der ampio, che le secondo come mi ha fatto impressione, le terze, che le veramente le virtuosissime con quelca tratta le lingazze, ha una conoscenza der precisa dal vocabolario, delle forme sintattiche, de maniere de ding, cioè a lei, e delle forme poetiche, sinche, a lei una raccolta di poesie eterogena, che il ben, ma tenere a serum di tescante da una maestria de lingazze e ince de forma e da contenuti svalis, co se li espo un po' ad un con quel io, con quel ego di Carlo Suani co scritto cant.
1: Ingrid Rungaldir?
5: A mi manca plagio, e ma plagio proprio questa ricchezza di forme e anche contenuti di Francia, e io per gioco e c'è la di fare traduzione del Gradaina, c'è la età l'onglia da noi, e il mio proprio plagio lo ben affec gioco, no? A già che per me è un di autori di altri idiomi ladini che io questo manco da lunch per me, sia per la tematica e sia per il stile che scrisce. E tevi poesia mal manche le corda Frida, già che il fece giusto con Gerund suons e al do del ritmo, al do con la metafora, in sci e poi la desinenza della parola mal le corda Frida manche troppo da altri poeti.
1: Ulasse Gizze, a già che lì è proprio un tema centrale, che è che la vita è somme, la vita è insieme. E gli autori che alla tu danca qualche dedica, io il bel Francesco Petrarca, che anche dice quanto piace al mondo è breve sogno. E poi anche che Roland Abel nunzia, che Calderon della Barca con si opera La vita è sogno e anche il tolenge capol Celan o Celan, allein di sprache blieb unverloren, che resta me più la rugneda. E anche io e gli altri sami, ma io debota tu mai die Welt als Wille und Vorstellung, der Schopenhauer, la Imagination, che la vita je mena Imagination de Cajmont, samen senza. I bild la prima poesia, tante reali somme, i sami, al nai, il naif, al bel leit, che il stanta, l'ultimo versel, dice che il stanta audai, ci che è reel, e ci che je nia vaira. I che gli bild la prima poesia leit. I pona, coc Ingrid ha detto anche la rutia che la di numeri, gli siamo fatti un'iede, anche con la parola somme o somie o somiada o somiamont, una pittla rissa e son rueda, son cincant nuf, iede, che la parola te tutta la poesia. E perché gli è veramente il centro di tutta questa poesia.
4: I elenci trisendo l'argument de la net e dall'estertelet e dell'amour, e della sensualità e purater gliele libera dedicate a Elisabeth prima fontana di bellezza e ispirazione, no? A sua femmina, no? E a lei leite trisendo l'eros in c'è, l'eros, l'amour, l'incarciamun, le pensiere ci che bestie, ci che passe. Alle tre slitte che d'un vers, l'altro vers in c'è lite, secondo me, alle Petrarca d'Anca, una citazione, non ha un più la tendenza che la poesia mesester da sentiment d'agnora, no? La poesia è troppo di fuori sentiment, mettere di spesso un sentiment. Ma la poesia può essere troppo giuc razionale, con le lingaz, disco divertimento dal poeta, da metter dant un giuc de lingaz, un giuc nanto, da sei avisa coccarie n'eleganza de parores, no? La che ne mes nietre, sester gli redong sentimentalism o val de autobiografic, no? Che le ince leitet, lo, perché le leitet più dimensions de queste poesie, secondo me.
1: Jacques, non si è la poesia d'amor, il ogni lange, tra tutti i bild, la prima sezione, il truppa poesia d'amor, che fosse l'altra sezione. A me mi ha dato da Wordle che tra la poesia d'amor ho un tanto sentiment che leggi poesia da molto giovane, da tra 15 e 20 anni. E che mi sembra interessante, già che sappiamo pure che anche la scritta la poesia non è con una data. Di una poesia a una data sotto via e perché mi savo a bella o poi gies da trai e che il fa bel, che il coc positivo, già che lì la delusione suans, poi il patiment, i desideres plus soc, l'allegrezza, i sami, i sami, i soms, la passione, il dube in scila.
4: Ma io non ho anche se io anche l'ho scritto, ciò di che i arati che le letture poi c'è essere in connessania se al moio non anche se i canca la scritt ciò di che i arati che le letture poi c'è essere in connessania se alle veramente da sentimento o se alle val na fi

0: autobiográfico, ou assim na
1: 21,
0: não?
1: É, claro,
0: ou lá escrito com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos, que nesse ano, não?
2: Sim. A mim me plajou tanto a poesia cada um fez com a mitologia greca, a já que eles iam para mim, para mim, abstratas, e não iam tão a sentimento ou tão sentidas ou que eu me penso que bem lhe que na pessoa namorada que te escreve assim a meda e que elas ilum sabor plus interessante que bem lá espete que ia para da via que ia para a história que da via anga e já cri que for para que personagens que for para Nausica ou Andromaca ou um chico me savoa que ele me aporta um pouco mais inante.
1: E ainda é já ali já que ela escolha a métrica, quando eu criava me fui a visa. Mas com o se Susan Dantrit, uma das poesias que me sapo uma das mais belas, a poesia Parores, e põe antes uma que ela a Félix Poet.
3: Parores. Parores batiai a realtes que dal nia se fech ler quincharia. A tu edli a to cœur. Sec strinac de morveia, fech parores pieian mon knevio denant nia. Moshada, curus, con saus e con son, erpes che lascia sues suc in toron. Tles avares la coscianza smarida, e parores la somanza novella de vita. A Félix Poet. U la poppa pur d'art tues parores de poet pur te, a cerde pur in om, cicin odugnia, e ti de un bel son a cicin digiugnia, a cerieduit un mon che nos nianca pun sung de spin si rus e a boc grois sciocchi sung. Tues parores tiesci fis la coscianza del cœur, e nia ne meur te chi fersli arcunciaiat liber cles coses umanes, che mister e morveia pur tambele segranes cares poester. Tues parores et les de verite e belazza, strumanc maestanc das borfle emozions e pensierz che nes deura orizonc e se implasc la vita a lusch de bun e de bel che ne se lascia nia susch.
1: E questa due poesie di Carlo Suaninus, dice Charles Trupp, che dice la parola e la poesia Parores, Parores batiaia realtes, che la teoria Sapir Whorf, che studia in linguistica, fa clara che la struttura della rugneda dell'uomo influenza e strutture a nos pensare e cognosi del mondo, e perché lì la questa grande Francia d'entro si poesies de tutta questa strutturas on dalla forma classica con la metrica classica la poesies coc on audi mitologiques pona ons questa mesa metrica belauda tredeca e pona valvia la poesies d'occasion e pona quis versli liedes poesia con versli completamente liedes e la monch leit poesies in prosa, questa lirica in prosa, perché li dut leit de questa recoida.
0: Molles più interessante, so che res come tirete le più, e alla fin che res in la mitologia greca, perché alla te dut, pa dutes les poesies senton fora le virtuosism de parola, le vocabular, ricchi, raffinati, cant, motlo, e il proprio la metrica, por secondo l'anna maniera der sintetica, da conte queste storie nia una parola de massa cioè che il conta un grum da specie di queste figure mitologiche siamo ricordi che io te scora da andan grum da anianza lit Lilias hai fatto la traduzione e a lei na enfasi un più coi sommeia in c'è una strutturazione razionale coi sommeia cioè che in Homer che l'ape d'anter ritmi, versi, parole, se dite là, per dite strutture der con gran razionalità. E tlo viene fuori in ceval di questa ierpegiunta, questa dell'antichità, no?
1: È interessante, in cerca con questa poesia, che la mitologia greca, all'angelo,

0: Wenn du den Prim Pest, der Anjo Trebo, der Pest der Lyrika Anjo Trebo, kann ich heute die Jury-Präsidenta. Ich glaube, dass ein junger Dietenburg auch Matteo Tuovs dit, dass ich nicht allein stehen konnte, Figuren, die ich bald definiert habe, dass ich eine Chance durch, aber ein paar Städte bon, die ich beschreibe, in einer manier personelle. Ich kann rate ich bald, ich passe zusammen in Versli Classics, con chi giamba, gi anna pesti, bel dut regulär, la silba, si c'è come sang a mi, scialdi, bel, a giacca, io sono un po' che Laura appuntini, con la forma, ma fa plagio.
1: Io mi sono lasciato che non è lì lineare, ma tanta rete d'angi a che è familiare, sono se giù a lì che resta la mitologia greca, e sposto sono oggi giù a lì che resta.
2: I per me fragsta figures ora la mitologia greca come a le corda anche a nostra mitologia ladina già che la figures è descritta in una maniera tan come tu es di Matteo senza una parola di massa come gli impute il conte la storia la leggenda impute la tradizione del rugna arichi, ma un po' concentra, senza cognaus, pensongen pur, pur cognaus, con purcia parole alla fin.
0: Io ho gaudì la poesia a Felix, poet, che gli siamo senza Felix da Pozzi, e il concio a Scialdibang, fu compagni, il giva su un sacri, in sent o un liegenche oram pur la maniera de scrive Felix ange paroles kokach ausant bellissima parola ausant quos pregdain al schiens il vermut assenzio im che mod autra paroles nol for
3: ma nia nia me paroles mange formas di jasier gschach schkumenche senza introduzion ordem belsarein certa poesia che è tipica di Felix, no? Me per di, no? E poi anche certe immagini tipiche di Dapoz, no? Che sono anche sorrentate, ma non in una maniera plagiaristica, diciamo, ma proprio come ispirazione, già che vedo un po' che unge di amore il sentimento poetico.
2: E anche questa rima interna o alliterazione, anche che gli anche c'è questo luogo, c'è questo ora. Con Saus, con Son, Sue Such, in Toron.
1: In generale, la ritmazione e la musicalità, qui ad Felix da Pozzi, una caratteristica importante, in certi suoni anche queste caratteristiche.
0: Per farmi una parola che mi ha saputo tan bella, per me è scritta su, che non ho già te dati dizionari, insomma not, incapace, sambang. It, insomma, che anche il la colma la not, insomma not, ma bellissimo, che neologismus, che mi sa, come Matteo Bellitti, in un dizionario sta su dai letteracci.
2: Io anche trovo un confronto d'altri idiomi, no? Che avare la coscienza. Io penso, è tipo che sta avare, è un po' l'avare, no? Non si dice un po' anche l'avare, ma tu muoio un po'. Pensi, io ti vedo tanto oggi che alla fine che sono, c'è ispirazione che un altro idioma può anche essere per un altro idioma, no?
0: Ma sono songs in nostro giù, nostro quartetto letterario. Cocco dice, non si può fare un po' di più giù, ma lasciamo ascoltare su due poesie dal capitolo della mitologia, che non sa a Trubsclo sapu Scialdi Bela, del libro La vita e somme di Carlo Suani. Lies l'autore stas.
4: Andromaca. Caltogis la fossa. Pur chirì la speranza, pur sentì vicinanza, col eroe massacré. Vigni de tues parores, fagio aicia, cambria, cnesavoda denia, che tlasciama plure. Il bel mut deli grazza, alla vita bramida, pur sumaia chirida, con calom de gidre. Zain passada è la vita, vigni leger mai sutta, e tu anima è dutta, pro tu amor tanghire.
5: Nausica. Nia plus consomme, è l'amour del charu de la notte.
4: Orente divina ta condut danda Ulisses. Parores in jamiades, in giurnitu a giona innozanza, e zenasce che es che purta milte tovanter, mocedada confuc. Strömmia passionia chirida, stizzada con forza, tem preda pavè mat, con massa curu, modeguna magoia.
0: Ei, cun cas va nos tamp pelino a piz, in quei on se rujna del liber La vita e somme, de Carlo Suani, del 2026, da Tora da Leppel, ert por i ladings. Il quartet letterer, Ingrid Rungaldir, Matteo Taibon, Roland Verra e Jerut Bernardi, ringrazia de cuor per vos interesse. Anna Zaudi, Ilijada, Bang.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf RAI Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio Brä. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Ivory Bolton, che in questo momento saluta il pubblico numerosissimo a questo primo concerto della stagione sinfonica della Fondazione Haydn. Una stagione sinfonica che vedrà una trentina di concerti, noi ne trasmetteremo diversi, trasmetteremo anche quello della prossima settimana. E un programma questo di questa sera sicuramente particolare, con una prima parte dedicato all'ouverture l'infelicità delusa, l'ouverture dall'opera della burletta, la piccola opera buffa l'infelicità delusa di Haydn, e una cantata Miseri noi, misera patria, di non frequente ascolto, tra l'altro appunto un rapporto, come abbiamo accennato anche con Andrei Comploi, il direttore artistico, un rapporto fra crudezza del testo e invece abilità compositiva nel lenire le ferite che trasparivano dal testo. E poi appunto sempre nella prima parte l'ouverture in do maggiore detta delle trombe di Felix Mendelssohn Bartholdy, anche questa pubblicata postuma, la 101, e Infelice, un'aria da una storia particolare, come abbiamo detto, aria di Felix Mendelssohn Bartholdy, con una particolare bellissima parte di violino solista che è stata eseguita dalla spalla di questa sera Stefano Ferrario, che infatti in questo momento prende la sua ulteriore dose di applausi, e poi appunto nella seconda parte la riforma. Io credo che con questo possiamo chiudere il concerto di questa sera, che ricordo ancora una volta è reso possibile anche dalla collaborazione con la provincia autonoma di Bolzano. Ivory Bolton sul podio dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Qua l'orchestra ringrazia il direttore, applaudono infervorati i due fortunati del pubblico che siedono dietro l'orchestra in bellissime sedie rosse e che quindi hanno una visione, vedono intanto vedono il direttore davanti e non di spalle come accade sempre, ma poi hanno anche una visione dell'ascolto, una prospettiva di ascolto completamente diversa. Dicevo, chiudiamo qua il collegamento, se non prima di ringraziare l'assistenza musicale di Mattias Mayer, i tecnici dell'orchestra Thomas Malkenich e Daniele Mistura, e il tecnico di ripresa Daniel Chizzali. E con questo Fabio Cifariello Ciardi vi saluta, ci vedremo la prossima settimana, e grazie Guido, grazie a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie a te caro Fabio, Fabio Cifariello Ciardi, alle 22, 3 minuti e una trentina di secondi. Sì, davvero sono arrivati anche un po' di messaggi per commentare questo concerto di gran classe, dice per Luigi da Padova, da Venezia, scusatemi. Bolton è una sicurezza in questo repertorio, l'orchestra Haydn ormai ha raggiunto una qualità di suono con pochi uguali in Italia. Poi c'è un bel messaggio di Flavio, molto colto nel riferimento. Buonasera, sto danzando con la voce stupenda di Aspromonte, così come Wordsworth danzava con i Narcisi, riferimento grande poeta inglese della prima metà dell'Ottocento. Con questo noi adesso però ci prepariamo ad entrare rapidamente nella seconda metà della nostra trasmissione.

0: Abbiamo parlato più volte e li incontriamo spesso, queste creature un po' strane che sono gli archivi, negli archivi che conservano storie, che conservano memorie soprattutto, e ce ne sono tantissime delle quali ci occupiamo anche frequentemente: l'Archivio Nazionale del Diario a Pieve Santo Stefano, l'Archivio Nono e tanti altri. Ritorniamo oggi a parlare di un archivio molto speciale, l'Archivio Storico Nazionale dei Restauratori Italiani, che è un'istituzione che è stata fondata, credo, intorno al 1995, se non sbaglio le date, ed è un luogo molto particolare, ospitato da un bellissimo castello a Lurano, in provincia di Bergamo, dove sono conservati moltissimi documenti, 36, credo, fondi archivistici diversi, 2 milioni di documenti cartacei e circa 1 milione di fotografie, che documentano l'attività di artisti, li chiamo così, fondamentali per la storia dell'arte, i restauratori, coloro i quali appunto rimettono in vita, riportano a vita le opere che hanno bisogno di ritrovare la loro autenticità. Ebbene, qualche tempo fa l'Archivio Storico Nazionale dei Restauratori Italiani, ASDRI in sigla, ha ricevuto un premio importante dagli European Heritage Awards, e allora questo è un buon motivo per tornare a visitare questo archivio e anche capire un po' l'importanza di questo premio. Lo facciamo insieme a Lanfranco Secco Suardo, che è il presidente dell'associazione Giovanni Secco Suardo, che gestisce l'archivio. Buonasera e bentornato a Lanfranco Secco Suardo. Buonasera.
1: Buonasera. Eccoci. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora, non so se ho detto dati esatti o inesatti, parlando esatti?
1: Sì,
0: bene,
1: sì,
0: ogni tanto siamo anche esatti. Senta, ma questo premio, Lanfranco, che cosa significa per voi? È un premio importante, no? Perché riconosce la vostra attività, che ormai appunto è trentennale. Sì. Che cosa significa per voi questo premio?
1: Sì, dunque, per noi è stato sicuramente una grandissima soddisfazione in un momento in cui paradossalmente tutta l'attività dell'archivio, che come lei giustamente dice è un archivio di archivi, sta crescendo, e contemporaneamente invece da parte del nostro ministero sembrerebbe non esserci particolare interesse a quello che questo archivio produce, diciamo così.
0: Parliamo del Ministero della Cultura, vero?
1: Parliamo di quello, esatto. Sì. Al tempo stesso è stato anche molto interessante perché il premio Europa Nostra, che lei citava prima, giustamente in questi anni ha premiato, come dire, delle realizzazioni fisiche di grande merito, di straordinarie, ma in questo caso ha voluto premiare un'attività che ha meno riflettori, e quindi siamo rimasti molto contenti che la commissione, che ha valutato centinaia di progetti, ha capito la straordinaria importanza di questo lavoro che state facendo.
0: Anche perché è un lavoro, sono andato prima a curiosare un database che si chiama res.i. No? Che documenta, è un archivio che tutti possono visitare, no? Che documenta davvero quello che voi avete e ciò che è il valore dei documenti che avete. E ho visto, ci sono delle storie bellissime, proprio delle storie, alcuni dei titolari dei 36 archivi, no? Dei 36 fondi archivistici, sono, io ho definito artisti, perché in effetti i restauratori sono artisti, no?
1: Sì, lo sono in un'accezione della professione del restauratore il più alta possibile, anche se in realtà la nascita del restauro, che la possiamo porre alla, alla fine dell'Ottocento ha voluto proprio definire che il restauratore non dovrebbe essere un pittore o un artista, bensì un altissimo professionista. Questo viene poi confermato quando l'Italia, primo paese al mondo, fonda l'Istituto Centrale del Restauro,
0: certo.
1: La prima scuola del restauro, sì, con Cesare Brandi.
0: Certo, fondamentale anche per la vostra storia, no? Per la storia di questo archivio, degli archivi. Quali sono allora i vostri rapporti con questa istituzione fondamentale fondata da Cesare Brandi?
1: L'Istituto Centrale, abbiamo un rapporto di primogenitura, perché in realtà fu proprio l'allora direttore dell'ICR, dell'Istituto Centrale Restauro, Michele Cordaro, che ci chiese di avviare questo progetto, insieme anche alla parte accademica dell'università, che allora era rappresentata dalla professoressa Dalla Emiliani, direttrice della scuola di specializzazione in storia dell'arte della Sapienza.
0: Ecco.
1: Stiamo parlando ormai di più di 30 anni fa.
0: Senta, Lanfranco, ma se oggi veniamo all'oggi, no? Senza
1: veniamo
0: ripensare troppo
1: al
0: passato,
1: domani,
0: o possibilmente anche al domani, se un visitatore, se una notte d'inverno un visitatore passasse dalle parti di Lurano, per l'appunto, no? E volesse visitare il vostro archivio, l'Archivio Storico Nazionale, che cosa vedrebbe concretamente, fisicamente?
1: Dunque,
0: proprio?
1: Fisicamente ci sono tutta una serie di sale che prima erano soltanto arredate, o alcune sale le usavamo per dei concerti, adesso completamente occupate da scaffali, dove ci sono appunto centinaia e centinaia di faldoni, tutti ordinati, che contengano tutta la documentazione, o anche tutti i rotoli di rilievi e quant'altro.
0: Sì, sì.
1: E gli archivi continuano ad arrivare, e questo è il tema anche.
0: E quindi, diciamo, perché il premio che avete ricevuto è per la ricerca, no? Visto, no? La categoria,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: ricerca. Quindi tutto questo materiale è, credo, immagino, manna preziosa per studenti, studiosi che vogliono, non lo so, riscoprire, per l'appunto, o studiare più approfonditamente la storia del restauro in Italia. Da
1: certo.
0: Chi viene visitato attualmente l'archivio?
1: Allora, ci sono, come giustamente lei diceva, studiosi, studenti e docenti che chiedono sempre informazioni o vengono a consultarlo. Restauratrici e restauratori che devono iniziare dei lavori di restauro e quindi hanno bisogno di avere le informazioni,
0: ecco,
1: delle anamnesi, come dire, delle opere che
0: di
1: devono
0: determinate
1: restaurare.
0: Opere, certo.
1: E certo, o anche negli ultimi tempi da funzionari delle soprintendenze che devono controllare o autorizzare degli interventi e che non trovano più nei loro archivi,
0: ecco,
1: il materiale che dovrebbe esserci.
0: Ecco, grazie, perché ci ha fatto capire bene la natura di questa istituzione così importante, che è dedicata a Giovanni Secco Suardo, no? Che è stata una figura,
1: esatto,
0: fondamentale, no? Nella storia
1: del
0: restauro.
1: Che è il suo destino che continua.
0: Ecco, attraverso di lei, Lanfranco, e attraverso
1: indegnamente attraverso,
0: come si dice, va bene. Prendiamo con cautela questo,
1: sì,
0: questo avverbio di appunto un po' di cautela. Va bene, complimenti allora per questo premio, lunga vita all'Archivio Storico Nazionale dei Restauratori Italiani, caro Lanfranco Secco Suardo, e ci rincontreremo un'altra volta, l'abbiamo già fatto qualche mese fa, per seguire un po' l'evoluzione anche del sostegno che speriamo arrivi da parte del Ministero della Cultura anche alla vostra creatura. Va bene, facciamo un appello nel nostro piccolo, insomma. Va bene.
1: Grazie moltissimo.
0: Grazie infinite a lei.
1: E lunga vita a Rai 3.
0: Grazie, grazie mille, Franco.
1: Grazie moltissimo.
0: A presto. Arrivederci. A presto.

0: Questi due movimenti così contrastanti, come avete sentito, per tono e per affetti, sono la sinfonia corrente, rispettivamente la sinfonia grave, che aprono una magnifica serenata di Alessandro Scarlatti, composta probabilmente intorno al 1701. La serenata a tre voci, Clori, Lidia e Filli, coi violini leuto e basso continuo, come recita la partitura. E abbiamo tratto questo ascolto da un disco recentissimo uscito nel 2026, quindi nei mesi scorsi, in cui che ospita la registrazione di questa sonata. Grazie all'ingegno, all'estro, alla curiosità di Simone Vallerotonda, un musicista che abbiamo ospitato spesso a Radio 3, che dirige i Bassifondi, un ensemble che lui stesso ha fondato, e naturalmente suona il liuto, che è il suo strumento di elezione, insieme a Valeria La Grotta e Francesca Boncompagni, soprani, e Gaia Petroni. Contralto è il disco del mese di Amadeus che ho qui davanti a me. Ci ha subito incuriositi per poter scoprire un po' meglio questo frutto prezioso della produzione teatrale, diciamo così, anche se la serenata è un genere un po' particolare, e quindi abbiamo invitato Simone Vallerotonda a fare due chiacchiere con noi. Buonasera Simone, bentornato a Radio 3 Suite.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Eccoci. Allora, partiamo proprio dal genere della serenata, se vuole, Simone,
1: sì.
0: Perché è un genere che si situa un po' a metà, diciamo così, no? Tra l'opera vera e propria, non è in fondo un'opera nel senso pieno del termine, ma non è nemmeno un componimento, diciamo, d'occasione, transitorio, perché insomma ha una sua importanza. In fondo potrebbe essere anche una piccola opera, no? in un certo senso. Che genere è allora, sì, a Napoli la serenata tra fine 600 e primo 700? Essere anche una piccola opera, no? in un certo senso. Che genere è allora, sì, a Napoli la serenata tra fine 600 e primo 700?
1: Sì,

0: E quindi diciamo è un po' una via di mezzo tra queste due forme compositive, per quanto in sostanza è come se fosse una mini opera, ecco, la definirei una
1: Certo,
0: mini opera. Ci
1: certo, certo.
0: sono tre personaggi in questa serenata di Scarlatti, e di solito le serenate si differivano dalle cantate in quanto le cantate erano, diciamo, di uso più conviviale, più domestico, mentre le serenate in genere venivano composte per una festività o per un evento solenne, per una
1: Per
0: ricorrenza importante.
1: un'occasione,
0: In
1: insomma.
0: questo caso, esatto, in questo caso a Napoli venne chiesta a Scarlatti questa serenata nei primissimi anni del Settecento, credo 700 o 701,
1: Sì. Ecco.
0: per la festività del Corpus Domini, che ricorre a
1: E
0: giugno.
1: quindi è anche
0: E quindi
1: un'intersezione tra il sacro e il profano,
0: esatto,
1: in un certo modo, no?
0: sì, infatti a Palazzo Reale a Napoli, tra le varie feste, i vari componimenti che venivano eseguiti durante questa grande e solenne giornata, c'è anche appunto questa serenata che probabilmente Scarlatti ha scritto all'occasione per questo organico particolare, perché lo stesso Palazzo Reale di Napoli offriva questo organico,
1: Questo
0: quindi
1: organico.
0: evidentemente c'era un liutista importante, un liutista molto bravo, di cui non sappiamo il nome, per cui Scarlatti, trovandosi a questo materiale sotto mano, ha scritto questo organico sotto mano, ha scritto una serenata appositamente per due soprani, un contralto, due violini, viola, violoncello e basso continuo, e il liuto, che in questo caso si prende, diciamo, un po' il posto più importante all'interno di tutto il componimento, in quanto dialoga insieme con il soprano in un'area in cui appunto ha la parte scritta da Scarlatti stesso, si dice
1: Certo,
0: obbligata
1: e
0: in questi
1: quindi
0: casi.
1: che è una rarità, no?
0: È una rarità, e
1: Dal
0: di
1: punto
0: fatto
1: di vista.
0: attualmente, sì, attualmente l'unica serenata, l'unico componimento di Scarlatti che prevede il liuto in organico con una parte scritta.
1: Oh, dal punto di vista drammatico, diciamo, noi abbiamo un'azione comunque teatrale, perché la serenata comunque, no, è in forma rappresentativa e scopriamo un'azione che comincia all'imbrunire, no? Perché c'è già, si capisce che siamo al tramonto, con Clori, classica figura della pastorella che non riesce a dormire e manifesta tutta la sua sofferenza d'amore, no? Viene raggiunta da Lidia, appunto, che nota la malinconia di.
0: Le due principali voci in questo caso, per tutta la prima metà della serenata, sono Clori e Lidia, che si alternano e si, diciamo, confidano e confrontano sulle rispettive pene
1: Pene
0: d'amore che
1: d'amore,
0: entrambe
1: sì, certo. E a loro a un
0: hanno nel
1: certo
0: loro.
1: punto si unisce Filli, per l'appunto, altro personaggio tipicamente pastorale. La cosa interessante, Simone, Valerio Tenda, mi sembra, almeno avendola ascoltata, è che poi dopo questo incipit all'imbrunire, insomma, l'incontro tra Clori e Lidia Filli, beh, c'è una specie di, come posso chiamarlo, un dibattito filosofico-sentimentale, no? A tre voci, proprio sulla natura dell'amore, sulle pene che sono causate dalla gelosia, dal timore, no? Di non essere
0: Esattamente.
1: amati, eccetera. Quindi, anche da un punto di vista testuale, diciamo, è abbastanza originale, no? L'impianto della serenata.
0: È molto moderna come impostazione, in quanto, diciamo, appunto questo confronto, anche questa sincerità che le tre voci mettono ognuna a confronto dell'altro, diciamo, ci catapulta in un discorso quotidiano che avviene tra questi tre personaggi. Diciamo, questa serenata non ha nulla di aulico, non ha nulla di mitologico, non ha nulla che ha a che fare diciamo, con il mito e con la storia in senso grande. Ecco. Ci si trova all'interno di queste riflessioni che tutte e tre fanno, e ovviamente con prospettive diverse, diciamo,
1: Certo.
0: se la più sofferente è Clori, che esordisce nella serenata mettendo sul piatto tutte le sue sofferenze, tutte le sue turbe, tutte le sue malinconie, viene in parte consolata.

0: da Lidia, in parte, diciamo così, da parte di Lidia, che è il personaggio un po' più ambiguo dei tre, se da un lato, diciamo, consola Clori, dall'altra lo vuole quasi convincere che quella sia la natura dell'amore, che quello faccia parte del gioco
1: Certo,
0: dell'amore,
1: certo.
0: finché non entra in scena, Philly, la quale appunto sbaraglia tutte le certezze che finora erano state messe esposte da entrambe, dando la sua prospettiva sull'amore, che è una prospettiva moderna, una prospettiva, se vogliamo, figlia dei tempi
1: Sì,
0: anche
1: sì.
0: dei primissimi anni del Settecento, in
1: Ecco.
0: cui, diciamo, tutto come dire, l'aspetto meno dicibile, diciamo, di tutta quella sfera del libertinismo che faceva parte anche della società più aristocratica del tempo, è appunto viene descritto e difeso da Figli.
1: Certo, allora noi
0: Con
1: ascoltiamo.
0: tutti i paralleli sui
1: Certo,
0: fiori,
1: sì,
0: sulla
1: va
0: natura
1: bene.
0: caduca dell'amore,
1: Sì. Ecco,
0: sull'invito a cogliere l'attimo del piacere.
1: io vorrei però ascoltare un altro brano, il primo brano di vocale dei due che spero riusciremo ad ascoltare, che è proprio, beh, diciamo quasi una sorta di conclusione naturale di un'ideale prima parte, no? Non ci sono atti perché
0: Sì,
1: la serenata
0: è
1: non è divisa in atti, naturalmente.
0: un flusso continuo, sì.
1: Esatto, è un duetto. Se turbato rimiro il mio bene, se lontano ha il mio fuoco la sfera, in cui appunto le due amiche, no? Così si scambiano le pene, no? La pena della gelosia e la
0: Sì.
1: pena della lontananza. Allora ascoltiamo, direi, Simone, questo duetto e poi continuiamo a parlare, a indagare questa serenata.

0: Bellissimo, bellissimo davvero, intriso di affetti malinconici, un po' dolenti, questo duetto tra Clori e Lidia, se turbato rimiro il mio bene, se lontano è il mio fuoco, la sfera, tratto dalla serenata tre voci Clori, Lidia e Figli di Alessandro Scarlatti, in questa incisione dei bassifondi, l'ensemble i bassifondi con Simone Vallarotondo, direzione liuto, e con le voci, le citiamo tutti e tre, Valeria La Grotta, Francesca Boncompagni e Gaia Petrone. Ecco, Simone Vallarotondo, che cosa ha attratto davvero la sua attenzione questa serenata, al punto da volerla registrare, incidere, eseguire, no? Perché lei si è molto misurato. Io credo che, se non sbaglio, il manoscritto, no, di questa serenata sia conservato a Bruxelles, no? E quindi lei, sì, sarà andato a cogliere il manoscritto e ci avrà lavorato su. In che modo?
1: Sì, fortunatamente adesso è tutto accessibile online.
0: Sì, sì, quindi, dicevo, metaforicamente ovviamente a Bruxelles. Certo.
1: Sì, ci siamo confrontati con gli originali, grazie anche alla collaborazione che abbiamo avuto con l'archivio della cantata italiana, guidato da Teresa Gialdroni, che ringrazio e saluto qui pubblicamente. E, il motivo che ci ha spinto a approfondire questa serenata innanzitutto è l'unicum che ha al suo interno dell'aria con il liuto obbligato.
0: Certo.
1: Siccome la ricerca della musica, diciamo, il motore dei bassifondi è quello di cercare e di proporre musica meno nota e spesso inedita, legata al mondo del liuto, della famiglia del liuto in senso lato, che ovviamente sono gli strumenti che suoniamo,
0: certo,
1: e che suono io
0: e che lei stessa
1: per cui
0: suona.
1: Diciamo, esatto, quindi avere per la prima volta trovare una serenata di Scarlatti che ha al suo interno un'aria con il liuto obbligato è stato sicuramente
0: motivo
1: fondamentale
0: di attrazione,
1: che si è poi unito al fatto della ricorrenza del trecentenario,
0: certo,
1: che ricorreva l'anno scorso, per cui diciamo queste due motivazioni ci hanno fatto lavorare a questa musica inedita. L'abbiamo studiata, trascritta e eseguita, devo dire anche fortunatamente per la prima volta in Italia, in ben 12 date, che non è scontato,
0: sono
1: i posti più
0: affatto importanti
1: del panorama della musica antica in Italia.
0: Certo,
1: sì.
0: Certo, ma ci sono anche tanti motivi di originalità, a parte appunto questa specie di dibattito filosofico, appunto. Ma poi c'è questa curiosa sinfonia, noi abbiamo ascoltato soltanto la prima metà,
1: Sì.
0: che in realtà è una sinfonia quadripartita, no? Sinfonia corrente, grave, presto e grave, quindi è un modello abbastanza
1: Sì,
0: insolito, una sinfonia in quattro movimenti,
1: è
0: chiamiamoli così.
1: una sorta di. Sì, infatti, diciamo, è chiamata sinfonia, ma sembra più una suite, un'alternanza
0: Di danze,
1: di
0: sì.
1: danze contrastanti. Inizia con questa sorta di brano in tre, molto spiccato, allegro e vivace, e al suo interno ci sono, all'interno di questa quadripartita sinfonia, ci sono degli stili differenti. C'è il grave corelliano, la traccia 4 del disco, che è proprio un esempio di scrittura in stile corelliano romano.
0: Come se fosse una sonata da camera, insomma, in un certo modo.
1: Esatto, esatto. Sì, diciamo, la bellezza a volte di questa, in generale delle serenate, in particolare di questa, è che è una forma un po' ibrida che ogni compositore utilizza per sperimentare anche, no? Delle possibili variazioni alla consueta e canonica forma accademica.
0: Bene, bene, bene.
1: Per cui questa sinfonia ne è l'esempio, sì.
0: L'esempio. Poi ci sono anche dei recitativi che in realtà sono molto curati, no? Non sono i
1: Sì,
0: semplici
1: sì,
0: recitativi da
1: sì.
0: opera comica, che semplici poi non
1: Sì.
0: sono mai, ma insomma, no, sono molto
1: No, no, a
0: elaborati e
1: parte
0: molto
1: sì, infatti
0: curati.
1: Scarlatti
0: Proprio forse
1: non è mai facile.
0: per quel carattere anfibio, no, che ha la
1: Sì.
0: serenata rispetto ai generi della cantata
1: Sì.
0: e appunto della serenata medesima e dell'opera, insomma. Bene, allora credo che potremmo congedarci, se è d'accordo, Simone, con
1: Sì.
0: un'aria completamente diversa, però, rispetto a quel duetto un po' arcadico
1: Bene.
0: pastorale, no, che abbiamo abbiamo ascoltato prima, perché è una vera e propria aria di furore secondo le tipologie canoniche, no? Dell'aria 6 e 700esca, che è Il mar mi chiuda nel vasto sen, no? E che è proprio appunto un'aria di grande veemenza anche ritmica, no? E dinamica, sì. E agogica. Chi la canta? Perché non ho visto i ruoli.
1: La
0: disco.
1: Canta in questo caso Valeria Lagrotta, che rappresenta Filli, ed ecco. È l'aria con il liuto obbligato,
0: esattamente,
1: questa,
0: l'aria,
1: l'aria è importante,
0: mica l'abbiamo scelta a caso, eh? Ovviamente.
1: Ovviamente
0: va bene, sì. Allora spero ci siano altre occasioni per poter ascoltare questa serenata a tre voci da Alessandro Scarlatti, e ci congediamo appunto con questa aria di furore, ringraziando di cuore Simone Valle Rotonda. Buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata.

Un caso speciale, dunque, di dialogo tra la voce solista e il liuto, questo che ha immaginato Alessandro Scarlatti nello scrivere quest'aria di furore, il Mar mi chiuda nel vasto Sen, che abbiamo ascoltato da questa incisione recente, della serenata a tre voci Clori, Lidia e Filli dello stesso Scarlatti, con Simone Vallerotonda a liuto e Valeria La Grotta, in questo caso, alla voce, l'ensemble i Bassifondi. Abbiamo fatto anche noi qualche piccola scoperta di novità. 22:38 qui dalle nostre parti, e noi adesso andiamo in giro per mostre. Sapete che una delle cose che amiamo più fare per andare a scoprire mostre di pittura, di arti visive, di fotografia. Questa volta Monica D'Onofrio è andata ad intervistare la fotografa Fabiola Ferrero insieme a Roberta Forlini per una mostra molto interessante che è in corso al Museo di Roma in Trastevere fino al 22 di novembre.

0: Non è la prima volta che gli ascoltatori di Radio 3 Suite mi seguono al Museo di Roma in Trastevere per fare un incontro con la fotografia latinoamericana. L'occasione questa volta, come è accaduto in passato, è la mostra dedicata alla vincitrice del premio ILA Fotografia, che è appunto promosso dall'ILA, che è Organizzazione Internazionale Latinoamericana. Quest'anno la vincitrice protagonista di questa mostra è Fabiola Ferrero e il titolo della sua mostra è Las Grietas, sulle tracce di una fantasia, e sarà visitabile appunto al Museo di Roma in Trastevere fino al prossimo 22 novembre. Intanto si tratta di una fotografa giovane, perché il concorso implica che siano fotografi under 40. Fabiola Ferrero è nata nel 91 e una delle condizioni poi del concorso è quella anche di delle occasioni, diciamo, del concorso è anche di quella di fare una residenza a Roma e produrre un lavoro specifico che poi viene messo in mostra. Ma di tutto questo parleremo muovendoci nelle quattro sezioni della mostra. Allora, intanto benvenuta Fabiola Ferrero, benvenuta in questo spazio di Radio 3.
1: Ciao, grazie mille.
0: Allora, iniziamo dalla traduzione di questo titolo, Las Grietas, perché Las Grietas vuol dire crepe in senso letterale, perché sono crepe nei muri, crepe nei monumenti, ma ha ovviamente anche un significato metaforico, perché sono quelle fratture che intervengono nella vita delle persone anche.
1: Sì, sono le fratture sociali, politiche, fratture anche dello spirito, diciamo, emozionali anche.
0: La prima sezione, che si intitola Whispering Walls, che in una traduzione italiana vuol dire mura che sussurrano, è relativa a una attualità molto bruciante, perché sappiamo che in Venezuela proprio quest'anno c'è stato un terremoto di proporzioni enormi, con grandi devastazioni, e quindi immagino che questa sezione, forse non prevista inizialmente, sia nata da un'urgenza.
1: Sì, effettivamente non è stata prevista all'inizio, però adesso, come fotoperiodista, fotogiornalista che sono, non potevo parlare del mio paese senza anche parlare di questa tragedia che abbiamo vissuto in Venezuela il 24 giugno. E quindi questa prima sezione è dedicata completamente al terremoto e alle vittime del terremoto, quindi sono immagini della Guaira post terremoto, il primo mese post terremoto.
0: Tu eri lì quando c'è stato il terremoto?
1: Non in La Guaira, però sì, in Venezuela, ero in un'altra parte che si chiama Yaracuy, che anche è stato colpito, non tanto come La Guaira però, e quindi dallo stesso giorno, dal giorno dopo, la mattina dopo il terremoto, ero già a La Guaira e sono stata lì per un mese.
0: Prima di commentare alcune di queste fotografie e guardarle nel dettaglio, tu hai detto che sei una fotogiornalista, quindi hai avuto l'urgenza di recarti nel luogo della tragedia. Qual è il primo impatto, il primo atteggiamento con cui un fotografo si pone di fronte a scenari così devastanti emotivamente?
1: Penso che per i primi giorni, anche per le prime settimane, devi lasciare un po' l'emozione fuori e devi essere molto, trovare concentrazione per veramente poter lavorare, perché sennò quando vedi queste immagini che sono in realtà molto molto forti, è un po' difficile lavorare. Quindi io direi che quel mese lì io ho provato di fare respirazioni, diciamo, scusate il mio italiano, e rimanere un po' serena di fronte a questa realtà che il mio paese e anche amici abbiamo vissuto.
0: Senti, il titolo di questa sezione ti è stato suggerito da una persona?
1: Sì, è una volontaria che si chiama Oriana Anyanguren, e c'è un ritratto di lei in questa mostra, e lei cercava delle persone vive dentro dei palazzi che sono stati distrutti, e lei cercava per ore, perché sentiva, lei ascoltava delle voci dentro di questi palazzi, e tante volte lei ha arrivato a persone che in realtà erano già morte, quindi lei diceva che sembrava che questi palazzi parlavano. E da di qua che viene questa frase.
0: Muoviamoci un pochino tra queste fotografie e ci soffermiamo, perché appunto ci sono tante fotografie che rappresentano questi palazzi distrutti, e una cosa che impressiona sempre quando ci sono tragedie di questo tipo sono questi scheletri di palazzi attraverso i quali poi si vedono scene di intimità, perché uno entra in un modo tragico, ma da queste appunto crepe, da queste fessure entra a vedere degli squarci della vita di tutti i giorni, pezzi di luoghi privati.
1: Sì, sì, sì, infatti l'intimità delle persone è stata completamente pubblica in questi palazzi che rimanevano un po' non completamente distrutti, ma poi anche l'intimità e la vita pubblica in quel momento lì è stato tutto un po' mischiato, e c'erano piccoli momenti che anche a me sembrano molto intimi. Per esempio c'è questa foto di una donna che fa una preghiera da dentro di una macchina, e questo secondo me è un po' il mood, l'atmosfera che c'era in questi giorni dopo il terremoto, che era tutto silenzioso, tutti che facevano preghiere dappertutto in La Guaira, tutto molto intimo, ma allo stesso tempo tutti nello spazio pubblico, perché è stato tutto lo spazio intimo distrutto.
0: E ci sono anche, appunto, tu hai fatto riferimento a queste immagini di preghiera, ma ci sono anche altre immagini religiose in un paese dove questo aspetto non è irrilevante.
1: Sì, esatto, e anche quelle giorni dopo il terremoto si è sentito moltissimo, la presenza religiosa era abbastanza chiara.
0: Senti, ti faccio una domanda, questa un po' teorica e anche un po' provocatoria, che in fondo si collega alla prima che ti ho posto. Quando un fotografo si pone di fronte a queste tragedie, come si evita, perché credo che sia eticamente un po' necessario evitarlo, l'aspetto estetizzante?
1: Sì, anch'io, cioè questa è una domanda che mi sa dobbiamo tutte farla, tutti i giornalisti, perché è un come si dice, balance?
0: Un equilibrio.
1: Un equilibrio molto difficile di trovare fra la estetizzazione, dire farlo troppo bello quando c'è una tragedia, ma anche c'è l'altro, che è essere così diretto che allora lasci la dignità, in spagnolo, delle persone di cui stai parlando. E secondo me è sempre, prima di pensare se questa persona fosse mia mamma o mio fratello, cosa ne penso di questa foto, di come questo momento è stato registrato. Quindi per me la cosa più importante prima è la dignità.
0: La dignità.
1: Dignità, grazie. Ma poi l'estetizzazione è sempre, quando si parla di fotografia, è sempre un po' presente, deve avere cioè la luce, la composizione, è tutto parte di un linguaggio. Deve essere anche un po' lì. No.
0: Certo, per esempio c'è questa foto, e poi lasciamo questa sezione, di un uomo seduto di fronte al mare, e che è indubbiamente una bellissima foto, è una foto che se non fosse in questo contesto uno potrebbe attribuire a tutt'altra sensazione, potrebbe essere semplicemente una persona che si prende un momento di pausa e di meditazione di fronte a un mare bello.
1: Ma anche nella tragedia si può trovare un momento di pace e di contemplazione, diciamo. Per me questa immagine è questo, è una donna che di fronte a...
0: Una donna, io sì. Di spalle, scusa, non avevo visto...
1: No, sì, io ricordo perché ero lì, sì, ma infatti non si vede bene se è un uomo o una donna. Però dietro le spalle questa donna c'erano tutte le palazzi che sono stati distrutti. Quindi da un lato c'è questa tragedia, ma io a un certo punto ho visto questo mare bellissimo, che anche c'è questo contrasto, e c'era questa donna che secondo me sembrava che piangeva un po', ma c'è questo piccolo momento di silenzio e contemplazione che anche in questi momenti si possono trovare, e per me è importante che anche questo si fa vedere.

0: Fabiola Ferrero, adesso ci muoviamo in un'altra stanza del Museo di Roma in Trastevere, dove vengono proposte due sezioni apparentemente contrastanti, ma in realtà che hanno un legame profondo. Allora, la prima si intitola I Can't Hear the Birds e fa un po' riferimento, vogliamo dire, alla delusione della tua generazione o comunque alle aspettative non del tutto soddisfatte della tua generazione, perché vi avevano fatto credere in un paese lanciato verso il futuro, verso la prosperità, verso la ricchezza, e poi non è stato esattamente così.
1: Sì, sì, diciamo che noi che siamo nati negli anni 90 siamo tutti cresciuti con quest'idea che il Venezuela c'era il paese dove il futuro era lì per tutti, e invece no, non abbiamo mai visto questo paese veramente, e queste foto in realtà sono tutti del presente, diciamo degli anni dell'anno 2017 fino al 2024, quindi è una cronica degli anni più forti della crisi venezuelana, ma che è partito sempre dalla domanda di ma dove si trova veramente questo paese di cui i nostri genitori parlavano tanto, questo paese grandioso dove tutto era possibile. Invece noi, la nostra generazione, quando esci da casa quello che trovi è un paese molto molto diverso.
0: Vuoi scegliere per noi una o due immagini che restituiscono quello che stai dicendo?
1: E allora, questa immagine che sembra una piscina di libri distrutti è in realtà la biblioteca di una università molto importante in Venezuela, e lì si trovavano tantissima ricerca scientifica e anni di ricerca sul Venezuela e su tante cose importanti, e invece adesso tutta questa ricerca, questi libri sono stati distrutti e abbandonati e si hanno perso completamente, perché non hanno nemmeno un backup digitale, non esiste in digitale. E quindi per me questa foto non parla solo della distruzione dell'architettura, ma anche di questa idea di progresso che c'era molto presente in Venezuela.
0: Quindi anche qui crepe nel sistema sociale soprattutto. E poi c'è anche una vetrina in cui ci sono delle fotografie più intime, perché sono delle fotografie amatoriali quasi, insomma comunque sono delle fotografie del formato che normalmente si conserva nelle famiglie.
1: Sì, sono fotografie che ho cercato di diversi negli album familiari di diverse famiglie in Venezuela. Ma per me è importante anche che quando vediamo la memoria e la storia, la memoria storica e la memoria collettiva, non la vediamo come questo universo fisso dove è così e poi nel presente tutto è distrutto, il passato è bello e il presente è distrutto. Questa idea a me non mi piace, quindi voglio cercare di vedere questa memoria e fare domande su questa memoria. E questa memoria vera completamente, o c'è anche qualche finzione dentro queste immagini, questi ricordi?
0: Senti, questo titolo cosa volevi significare con questo titolo?
1: I Can Hear the Birds, che in spagnolo si dice No oigo los pájaros, fa parte di un poema che a me piace tantissimo, che si chiama Debo estar lejos, e parla di quando sei molto lontano che non puoi ascoltare gli uccelli, che normalmente se sei a casa tua tu puoi ascoltare, quando tu ti allontani non puoi ascoltarlo più. Quindi quest'idea di essere lontano da casa, anche in questo caso, anche se rimane in Venezuela, quest'idea di la casa si è rotta, quindi non puoi ascoltare quegli uccelli che in realtà è la memoria.
0: Senti, sul lato opposto apparentemente ci troviamo di fronte a Payet e Lustrini, perché è una sezione, dillo tu il titolo in spagnolo,
1: Reinas,
0: reginette, di fratto sono le reginette di bellezza che in Venezuela hanno avuto sempre un grande successo. Forse anche questo era un po' una forma di paravento per oscurare una realtà, oppure semplicemente un gioco che fa parte della cultura. Spiegacelo un po' meglio.
1: Beh, secondo me le reginette di bellezza storicamente in Venezuela facevano parte di una narrativa di paese, quindi queste donne glamurose erano in realtà una rappresentazione del paese che Venezuela voleva essere, quindi il glamour, essere internazionali e tutta questa narrativa che si è impulsata nella seconda metà del XX secolo, che è stato anche molto collegata col petrolio, col potere, quindi questo performance di potere che si vede in un modo, diciamo, maschile di una maniera. Qua invece c'è un performance diverso e femminile che cerca di fabbricare la stessa narrativa, che è: siamo questo paese grandioso. E quindi è questo, se anche le foto sono del presente, è la stessa domanda: è cosa rimane oggi di questa idea di paese che è stata costruita dagli anni 50 fino adesso?
0: Addirittura si vedono bambine.
1: Sì, ci sono tantissime bambine nel mondo dei concorsi di bellezza in Venezuela, anzi quella, la più giovane che ho conosciuto, aveva appena 3 anni.
0: Ma è una realtà che ancora esiste?
1: Tantissimo, è per questo anche che ho cominciato la ricerca e non ho potuto, volevo continuare, perché in solo 5-6 mesi sono andata a più di 27 concorsi di bellezza, quindi ogni settimana ci sono dei concorsi, e questo che sembra che non esiste più e il mondo è già in un'altra direzione, invece in Venezuela è un universo enorme ancora.

0: Fabiola Ferrero, adesso entriamo nell'ultima sala della mostra, la sala che dà conto della tua permanenza romana, perché come dicevamo che questo concorso dell'organizzazione dell'ILA, l'Organizzazione Internazionale Latinoamericana, comporta un lavoro in residence, insomma praticamente sei stata alcune settimane a Roma, e qui il tema del potere e anche quello delle crepe tornano evidenti. Su una parete pezzi legati all'archeologia o comunque al passato millenario di Roma, e sull'altro fotografie di corpi. Ecco, ce lo vuoi raccontare?
1: Sì, diciamo che questo, che è un lavoro molto più piccolo e esteticamente più semplice che gli altri, sono progetti documentali, diciamo. Questo è un po' più concettuale, ma alla fine è sempre la stessa ricerca, che è fare domande a queste performance di potere. E quindi, come dice qua nel testo della sala, io volevo cercare la stanchezza contro la forza rappresentativa, la tenerezza contro la presunzione di durezza, la intimità, la carezza, tutto quello che è contrario al monumento.
0: Infatti si chiama Contramonumento questo progetto. Ecco, perché appunto le statue sicuramente immortalano nella maggior parte dei casi figure di potere, corpi virili, muscolose, si sono fatti di materiali come il marmo, quindi materiali duri destinati a mantenersi nel tempo, però non è esattamente così, perché poi anche le statue, in modo diverso dai corpi umani, però subiscono il passare del tempo, quindi si crepano, vengono a volte anche distrutte, vandalizzate, diventano cefale, perdono pezzi di corpi.
1: Sì, esatto. Di fronte a questa pretensione di forza infinita, in realtà alla fine anche il marmo ti parla della fragilità e del tempo che passa.
0: E poi appunto dall'altra parte invece ci sono tutti corpi, soprattutto sono fotografie anche queste, c'è anche molta pelle, no? E anche giochi molto col bianco, che è il colore per antonomasia del marmo, però è anche qui invece il colore che copre questi corpi anche attraverso dei veli che si muovono con il vento.
1: Sì, e anche sono tutte donne, quindi il corpo femminile, o l'immagine, la fotografia femminile, con l'imperfezione della pelle, con il movimento, con l'intimità, la stanchezza e tutto questo che fa il contramonumento.
0: Al centro un video in cui c'è una donna che a occhi chiusi o socchiusi respira. Ecco, cosa vuoi suggerire con questo respiro?
1: E anche lì c'è il contramonumento. Il monumento non respira, non esiste veramente, è solo il performance. E in questo caso c'è la donna che sì, esiste, fragile, anche forte, però viva.
0: Sono un po' anche quei palazzi che sussurrano, insomma c'è questo spirito no, che trascende a volte le cose e le persone, che è come se fosse un'anima che attraversa il mondo.
1: Sì, grazie, infatti non l'avevo pensato, però sì, cominciamo con un sussurro, finiamo la mostra anche con un sussurro.
0: Grazie.
1: Grazie a te.

0: E ora qualche parola con Roberta Forlini, che ci racconta, che fa parte insomma dello staff del premio ILA Fotografia, e ci racconta qualcosa su questo premio che noi abbiamo seguito negli anni e che rappresenta una grossa opportunità sia per conoscere dei fotografi che forse difficilmente sarebbero arrivati in Italia per la loro giovane età, eccetera, ma anche tutto un universo, quello della fotografia appunto latinoamericana, che forse non è così noto ai più. Ecco, ci racconti un po' lo spirito di questo premio e cosa comporta. Abbiamo già detto con Fabiola Ferrero che sicuramente comporta una residenza di alcune settimane in Italia, che poi si traduce in un lavoro che qui abbiamo visto anche esposto.
1: Io sono parte della segreteria culturale dell'ILA, che dal 2008 organizza questo premio di fotografia con l'obiettivo di valorizzare la fotografia contemporanea latinoamericana e favorire quindi uno scambio e la creazione di una rete italo-latino-americana per fotografi under 40 che magari non hanno grande visibilità in Italia. Negli anni abbiamo visto passare fotografi provenienti da molti paesi, dal Venezuela per esempio, come nel caso di Fabiola, Perù, Colombia, e tutti hanno portato il loro sguardo a scrutare la città di Roma. La cosa interessante è una sorta di sfida, un desafio, come l'hanno definita molti dei nostri fotografi, è quella di guardare, fornire uno sguardo diverso del contesto in cui si trovano a lavorare. Ma al di là di questo, il premio vuole essere un'occasione per valorizzare i linguaggi della fotografia contemporanea latinoamericana e mettere in rete, appunto, come dicevamo prima, e dare un'opportunità di crescita.
0: Bene, grazie. Allora io invito tutti gli ascoltatori di Radio 3 Suite che sono a Roma o che passano da Roma a visitare questa mostra che si intitola Las Grietas, sulle tracce di una fantasia. È una mostra personale della fotografa venezuelana Fabiola Ferrero, sarà visitabile al Museo di Roma in Trastevere fino al prossimo 22 novembre e appunto rientra in tutte le iniziative dell'ILA, l'Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana, che ogni anno indice appunto un premio fotografia, ILA Fotografia. Grazie.
1: Grazie a voi.

Non poteva esserci conclusione migliore per questa intervista e per questa visita che Monica D'Onofrio ha fatto alla mostra di Fabiola Ferrero, che vi ricordo appunto è ancora in corso al museo in Trastevere. Abbiamo ascoltato infatti un'improvvisazione, insomma metà scritta, metà no, di Gabriela Montero, pianista, compositrice venezuelana per l'appunto, che ha lavorato intorno all'invenzione a due voci in re minore PFV 775 di Johann Sebastian Bach, che ha giocato appunto con gli echi bacchiani, come hanno fatto tanti compositori pianisti non soltanto prima di lei. Le scelte musicali che avete ascoltato e che hanno accompagnato questa visita e questa intervista con Fabiola Ferrero sono state curate da Mariana Gallerano, che ha scelto appunto molte musiche legate al mondo venezuelano, come le pagine di Vicente Sojo, di Antonio Lauro, e poi c'era naturalmente Heitor Villa-Lobos ad un certo punto, a Proldo Bebè, che venezuelano non è, ma ti stava comunque benissimo. Allora, 23:11 minuti da queste parti e noi ci avviamo verso la conclusione di Radio 3 Suite. Mancano ancora una cinquantina di minuti per la verità, e noi di solito il martedì facciamo insieme ad Attilio Fortunato una operazione di pittura, diciamo così, di pittura musicale, perché mettiamo insieme una galleria di ritratti musicali, dedicati agli interpreti del nostro tempo, interpreti musicali naturalmente del nostro tempo. E oggi la scelta, che c'è stata per la verità ispirata addirittura da Monica D'Onofrio in persona, cade su Isabelle Faust. Che cosa dire? Beh, senza fare troppi giri, è una delle maggiori interpreti appunto del nostro tempo, violinista, la conoscerete, l'avrete anche ascoltata dal vivo qualche volta, grazie al cielo ci visita assai spesso in Italia, è una delle ospiti per esempio dei Suoni delle Dolomiti, il festival creato da Mario Brunello, è una grande camminatrice, lo posso testimoniare anche personalmente, è nata nel 1972, ha cominciato a suonare il violino a 5 anni, il suo grande maestro è stato Christoph Poppen. Dovremmo affrontare la figura di questo musicista, ma ora non in questo momento. A 15 anni Isabelle Faust ha vinto il concorso Mozart di Augusta, nel 93, pochi anni dopo, ancora giovanissima, a 21 anni, è stata la prima violinista tedesca a vincere il premio Paganini di Genova, e da lì in poi insomma la sua strada è sempre stata in ascesa. Riusciremo a dare in questi 50 minuti scarsi solo un ritratto parziale dell'immenso repertorio che ha già accumulato Isabelle Faust, che va da Bach fino ai compositori del nostro tempo. Ha una spiccata attitudine anche per la musica nuova, per la musica del nostro tempo, ma oggi non arriveremo a questo traguardo, perché cominciamo in realtà con un ascolto che è molto in là e molto indietro nel tempo, perché Isabelle Faust ha eseguito in maniera assolutamente precisa dal punto di vista filologico e dal punto di vista anche della resa degli affetti una delle pagine violinistiche impressionanti, più impressionanti della storia del violino, la famosa Passacaglia in Sol minore di Heinrich Ignaz Franz von Bieber, compositore nato nel 1644, scomparso nel 1704, e questa Passacaglia chiude in realtà una straordinaria raccolta per violino solo e basso continuo e organo in particolare, le 15 sonate dei Misterio del Rosario, le Rosenkranz-Sonaten, come vengono definite nella partitura originale, partitura nata probabilmente entro il 1676. Adesso non vi intrattengo troppo sulla natura delle Rosenkranz-Sonaten, perché mi preme farvi ascoltare questa Passacaglia che chiude la serie delle 15, e vi do soltanto una indicazione, perché le sonate, che sono divise in tre grandi parti, le sonate che riguardano i misteri gioiosi, i misteri dolorosi e poi i misteri gloriosi, secondo la liturgia, diciamo, fissata dai domenicani in epoca medievale, questa Passacaglia in realtà ritorna un po' alle origini anche della scrittura violinistica. È una Passacaglia, dunque,
comunque un tema con variazioni. L'accordatura del violino ritorna ad essere quella classica, perché ogni sonata prevede un'accordatura diversa. È un brano apparentemente virtuosistico, ma con una profondità di sentimenti e di affetti davvero inusitata. C'è un'immagine che in qualche modo illustra. Ognuna di queste sonate ha un'illustrazione nella partitura originale. In questo caso, sul manoscritto troviamo semplicemente un angelo custode che tiene per mano un bambino.

conclusione sorprendente di questa passacaglia, la celeberrima passacaglia dalle Rosenkranzsonaten di Ignaz von Bieber, perché si ritorna alla tonalità d'impianto, diciamo così, dopo le incursioni modali determinate da questo tetraccordo discendente. L'avete sentito, questo tema, questa cellula tematica ricorrente. Ogni volta che viene esposta quella cellula c'è una variazione diversa e differente che spinge poi l'invenzione musicale verso questo finale, dove sembra poi di ritrovare una specie di speranza, di pace, dopo tutto l'itinerario delle Rosenkranzsonaten, delle 15 sonate del Rosario, ognuna delle quali prevede, lo ha previsto von Bieber, una scordatura, quindi un'accordatura diversa. Del resto Bieber era maestro nella scordatura, basterebbe pensare a quella sua famosa battaglia che riproduce il suono di un'ideale battaglia, quando lo stesso Bieber prevede appunto accordature diverse, pergamene infilate sotto le corde dei violini e tecniche del battuto e del ribattuto. Insomma, è stato un grande compositore rivoluzionario della sua epoca. Isabelle Faust ha eseguito questa passacaglia con una sensibilità, a parte un'abilità assolutamente impeccabile dal punto di vista proprio dell'intonazione, del fraseggio, del legato e dello staccato, ma con una forza proprio di affetti che ha veramente pochi eguali nel panorama interpretativo del nostro tempo. E dovremo fare molti salti in questa mezz'oretta ancora che abbiamo. Trascuro tutta una serie di altre incisioni che Isabelle Faust ha dedicato alla musica antica, e con questo termine, insomma, un po' generico, si intendono epoche anche molto diverse. Questa incisione in particolare con il suo violino Jacobus Steiner. Solitamente Isabelle Faust usa un altro violino, un violino magnifico, lo Stradivari Bella Addormentata del 1704, in questo caso però per un disco dedicato essenzialmente ai compositori del 600 ha usato uno Jacobus Steiner del 1658, anche per significare l'attenzione filologica di Isabelle Faust agli strumenti e ai repertori che con questi strumenti vengono eseguiti. Questo disco, si intitola Solo, prevede e ospita compositori noti e meno noti: Nicola Matteis, ad esempio, Johann Georg Piesendel, Louis Gabriel Guillemin, Johann Joseph Wilsmeier. C'è anche un bellissimo disco dedicato a Antonio Pietro Locatelli, per esempio, che adesso non possiamo ascoltare, e approdiamo a Beethoven e a una fortunatissima incisione di Isabelle Faust insieme a Alexander Melnikov di tutte le 10 sonate per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven. Ne ho scelta una, la sonata numero 4, che forse non è tra le più popolari, anzi nel gruppo delle 10, le sonate per violino e pianoforte numero 4 in la minore, l'opera 23, nata esattamente nel 1800, pubblicata l'anno successivo nel 1801, perché è una delle sonate più formalmente originali, anche un po' imprevedibili di tutta la raccolta, esclusa ovviamente la gigantesca sonata Kreutzer che oggi non possiamo ascoltare. E ho scelto il secondo dei tre movimenti in cui è articolata questa sonata, perché è uno scherzo. Formalmente la denominazione è in realtà andante scherzoso più allegretto, che è un particolarissimo pezzo di musica, perché nonostante occupi in qualche modo la posizione dello scherzo, in realtà è strutturata esattamente come

in forma sonata. C'è primo tema, un tema di collegamento in forma di esposizione, ed è una piccola fuga a tre voci. Già l'inserimento della fuga avviene, come sentite, proprio nel 1800, nel grande catalogo creativo di Beethoven. Poi un secondo tema, un tema di conclusione quasi brillante, giocoso, quasi rossiniano, e poi ci sono uno sviluppo basato soltanto sul primo tema e poi un tema di collegamento e alla fine la riesposizione. Sono circa 7 minuti di musica assolutamente imprevedibili dal punto di vista formale. E allora vi proporrei l'ascolto di questo movimento, proprio l'andante scherzoso più allegretto, dalla sonata numero 4 in La minore per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven, con Isabelle Faust al violino e Alexander Menjikov al pianoforte.

Beh, davvero, la grande qualità di Isabelle Faust è proprio quella, come dicevamo prima, di riuscire ad estrarre da qualsiasi brano lei affronti gli umori più contrastanti e differenti. Riesce a passare con grande semplicità anche, no? Di trasformazione, di metamorfosi, dalla profondità seriosa di certi passaggi magari nel registro medio-grave del violino, fino a, come è accaduto in questo movimento, il secondo movimento della sonata numero 4 in La minore per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven, e questi umori invece brillanti, virtuosistici, umoristici per l'appunto, che non mancano quasi mai nell'immaginazione formale di Beethoven. In questo caso il suo complice in questo gioco era il pianista Alexander Mielnikov, che è un suo compagno di strada, molto molto affezionato. Sì, suonano spesso insieme in duo, anche in trio e in quartetto e in quintetto. E questo Beethoven così insolito, così obliquo, così irregolare, informale anche in un certo senso, è proprio il pane per i denti di Isabelle Faust, che riesce comunque a creare un'unità stilistica anche laddove sembra non esserci. Una incisione davvero esemplare, tratta poi dalla incisione delle 10 sonate per violino e pianoforte di Beethoven, che è una delle edizioni di riferimento, io direi, almeno della modernità, diciamo così, o degli anni 2000. Un'altra prova molto sperimentale quasi che fa Isabelle Faust è quella che affronta spesso e volentieri con i suoi compagni di viaggio. C'è un bellissimo disco in trio di Isabelle Faust con Mielnikov e con Jean-Guyen Queyras, un grande violoncellista, e poi c'è questa incisione che ho qui davanti a me, l'ho scelta per questo, insieme ad altri meravigliosi compagni di viaggio, perché insieme a lei suonano Anna Caterina Schreiber, violino, Antoine Tamestit alla viola, Queyras appunto al violoncello e ancora Mielnikov al pianoforte. Per fare cosa? Per regalarci una esecuzione quasi unica, irripetibile in un certo senso, del leggendario quintetto per pianoforte e archi di Robert Schumann, l'opera 44, anno di nascita 1842, l'anno che Schumann riserva, come saprete, quasi esclusivamente alla musica da camera, dopo aver affrontato il suo decennio pianistico e poi l'anno dei Lieder, e nel 42 per l'appunto l'anno della musica da camera. Ho scelto di farvi ascoltare il secondo movimento del quintetto in modo di una marcia un poco largamente, perché soprattutto è il movimento in cui il primo violino ha un ruolo particolarmente in evidenza, perché come sentirete tra poco questo modo di una marcia in realtà è una specie di parodia, di parafrasi della marcia dell'eroica di Beethoven, con il tema esposto per l'appunto all'inizio proprio dal violino e dal pianoforte, poi naturalmente con l'ingresso degli altri strumenti. Isabelle Faust suona questa volta il suo violino La Bella Addormentata del 1704, Anna Caterina Schreiber un violino del 1700, Antoine Tamestit una magnifica viola di Stradivari costruita a Cremona nel 1672, Queyras invece un violoncello torinese del 1696, alla fine Mielnikov un forte piano Pleyel del 1851. Come sempre una cura molto precisa anche dei dettagli filologici e strumentali. Insomma, le parole sono persino troppe e direi che potremmo ascoltare appunto questo secondo movimento del quintetto per pianoforte e archi di Schumann in modo di una marcia un poco largamente, poco meno di 8 minuti.

Questo sarebbe bello ascoltarlo, lo scherzo del quintetto per pianoforte opera 44 di Robert Schumann, ma non era questa la scelta originale, perché ho scelto invece di farvi ascoltare In modo di una marcia, un poco largamente il secondo movimento di questo quintetto, anche perché in questo caso, come peraltro in Beethoven, c'è un contrasto molto forte, no, tra l'affetto principale della marcia funebre con la quale inizia questo movimento, scandito, preciso, esatto, ed è molto bello il modo in cui Isabelle Faust, insieme naturalmente a Alexander Mielnikov e ai suoi compagni di viaggio, sceglie uno staccato molto netto, tan-tan, tan-tan, ta-ta-tan-tan, non quel legato che a volte invece si sente, e dà a questa marcia funebre un tono forse più netto, anche meno funebre in un certo modo. Poi c'è quella esplosione drammatica al centro del movimento e poi il ritorno alla marcia funebre iniziale. Ebbene, la capacità di Isabelle Faust è proprio quella di farsi sentire sempre. La sua presenza è forte, determinata, il suo violino non manca mai, ma si immerge perfettamente nel gioco concertante con gli altri strumenti, ed è l'attitudine di una camerista nata, diciamo così, che ha proprio cominciato giovanissima a suonare in quartetto prima di dedicarsi poi alla carriera solistica. Isabelle Faust, Anne Caterina Schreiber, Antoine Tamesti, Jean-Guyen Queyras e Alexander Mielnikov, i compagni di viaggio di questa magnifica esecuzione del secondo movimento dell'opera 44 di Schumann. C'è un disco bellissimo che ho qui davanti a me, che non posso trascurare, perché è anche la cronaca di un incontro memorabile tra due grandi musicisti, Isabelle Faust da una parte e Claudio Abbado dall'altra. Questo disco contiene l'incisione di due capolavori che raramente si trovano insieme nello stesso disco, ovvero sia il concerto per violino di Ludwig van Beethoven e il concerto alla memoria di un angelo di Alban Berg. Ed è la stessa Isabelle Faust a spiegare un po' come è nata questa idea di far convivere nello stesso disco due opere così distanti, e lei spiega che appunto la sua prima collaborazione con Abbado risale al 2008 con l'orchestra, prima con la Mahler Chamber Orchestra, e insieme hanno eseguito proprio il concerto di Beethoven. Poi Abbado decide di eseguire con lei, ma con l'orchestra Mozart, il concerto alla memoria di un angelo, e poi nasce l'idea appunto di questo dittico che è piuttosto insolito. Allora vorrei farvi ascoltare una parte soltanto, perché il concerto ovviamente è molto lungo, proprio del concerto di Alban Berg, composto nel 1935 alla memoria di un angelo. L'angelo, ve l'abbiamo credo raccontato tante volte, è quello di Manon Gropius, una giovane diciottenne, figlia di Gropius per l'appunto, che scompare giovanissima, e questa morte di una giovane ragazza alla quale era molto legato affettivamente, produce in Berg uno shock, un trauma che porta alla nascita poi di questo concerto, che è diviso in due movimenti soltanto. Io vi farei ascoltare soltanto l'adagio iniziale della prima parte, si chiama Andante per la verità, in cui il suono, lo sentirete, di Isabelle Faust subisce una metamorfosi molto molto sorprendente.

la prima parte dunque del primo movimento del concerto per violino orchestra a memoria di un angelo di Alban Berg, con questo suono umbratile, scuro, corposo, a volte anche lacerante, che inventa Isabelle Faust insieme a Claudio Abbado e all'orchestra Mozart in questa incisione esemplare di questo capolavoro del Novecento, unica incursione nel Novecento di questo nostro ritratto molto parziale di Isabelle Faust, che si conclude come? Beh, con Johann Sebastian Bach, che è la conclusione quasi inevitabile. E allora da un'altra preziosa raccolta di Isabelle Faust, quella che riunisce le sonate e le partite per violino non accompagnato di Johann Sebastian Bach, vi faccio ascoltare la siciliana, o il siciliano come lo chiamava Pierpaolo Pasolini, della sonata numero 1 BWV 1001 in sol minore.

La straordinaria capacità di Isabelle Faust di tenersi in equilibrio tra il ritmo, il tempo della danza e invece la scrittura polifonica e contrapuntistica di Bach, la siciliana, terzo movimento dalla sonata numero 1 BWV 1001 in sol minore di Johann Sebastian Bach. Con questo ascolto si chiude anche il ritratto dedicato a Isabelle Faust per questa sera, si chiude anche la puntata di oggi, martedì, di Radio 3 Suite. Domani è sempre un altro giorno, concerto all'ora insolita 20:45 in diretta dal Conservatorio Verdi di Milano, con la Società dei Concerti, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI con Martina Meola e il direttore Diego Ceretta. Prima poi naturalmente ci saranno altre cose e poi una stanza della musica con il violinista e compositore Marcello Fera. Questo è ciò che vi aspetta per domani sera. Per questa sera invece vi aspetta una lunga notte anche con Radio 3 Combattiti, che inizierà tra poco, e i saluti vengono questa sera da Tilio Fortunato, che ha curato la regia, Fabrizio Paccione alla console, Guido Barbieri qui invece al microfono, e quindi a tutte e a tutti, secondo la formula ormai rituale, una notte serena.

Buonanotte, ben trovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi di Paola e Simone Sottili, con un ringraziamento a Daniele Verde che questa notte è con noi per la parte tecnica. Vi ricordiamo che potete ascoltarci in diretta e in differita attraverso la piattaforma App Web Rai Play Sound, che potete scriverci all'indirizzo battiti@rai.it, mentre per le scalette e le anticipazioni delle puntate quotidiane il riferimento è la nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Abbiamo aperto con l'album di debutto dei Blind Yeo, un gruppo nato dalla scena Do It Yourself di Falmouth sulla costa della Cornovaglia, quindi siamo in Gran Bretagna. Il titolo del disco, The Lemoine Point, in italiano il punto di Lemoine, fa riferimento a un punto particolare di convergenza geometrica in un triangolo. E questa idea di linee che partono da punti diversi di uno spazio comune e che si intersecano in un punto è alla base di questo gruppo ad assetto variabile, un collettivo a tutti gli effetti. E è anche alla base, se vogliamo, della loro musica che accoglie cose diverse, il rock psichedelico, il folk, il desert blues, e c'è una predilezione, l'avete sentito anche in questo brano, per i groove ripetitivi e per l'approccio corale. Il brano che abbiamo ascoltato questa notte è Today, Tomorrow. Il disco è stato pubblicato a fine agosto dall'etichetta ginevrina Bongo Joe Records, e allo spazio guarda, e non è una novità, Wadada Leo Smith, in particolare alle costellazioni e agli emisferi, con il suo ultimo lavoro intitolato appunto Constellations and Hemispheres, disco con 5 tracce, di cui alcune molto lunghe. Noi vi proponiamo all'ascolto un estratto da questa Dark Matter, Particles of Light, Mirror of the Unseen, Wadada Leo Smith.

Wadada Leo Smith alla tromba con quattro gruppi diversi in questo nuovo disco uscito a fine settembre, un trio, un quintetto, un sestetto e un ottetto, che è quello che abbiamo ascoltato e che è l'unione tra il quintetto e il sestetto, con Bobby Norton vibrafono, Lamar Smith chitarra elettrica, Bill Laswell e Melvin Gibbs entrambi al basso elettrico, Mauro De Fosco e Ryan Jarawa Gray entrambi alle percussioni e infine Fiona Clough alla batteria. Il titolo della traccia che abbiamo ascoltato, una parte della traccia perché nel suo complesso dura quasi 25 minuti, il titolo della traccia Dark Matter, Particles of Light, Mirror of the Unseen, materia oscura, particelle di luce, specchio dell'invisibile, è davvero un titolo che restituisce bene la qualità della musica di Wadada Leo Smith, grande trombettista fatta di contrasti forti, e qui in questo disco in particolare tiene insieme l'oscurità e la luce quasi abbagliante della sua tromba. E del resto, spiega Leo Smith, che per questo progetto si è fatto guidare dall'idea del movimento della luce attraverso l'universo. La luce ha un flusso costante, ha detto il trombettista, qualsiasi cosa incontri, la attraversa, vi scorre attorno, vi passa sotto, ma non interrompe mai il suo fluire. Il titolo del disco è Constellations and Hemispheres, pubblicato da Burning Ambulance Music, e portiamo ora indietro le lancette del tempo. Siamo a Mogadiscio, in Somalia, a fine anni 80, e ascoltiamo la Dur Dur Band.

la Durdurband nel 1984 era diventata il gruppo residente all'Hotel Juba di Mogadiscio, luogo dove i musicisti hanno potuto sperimentare a lungo il loro mix di ritmi e musiche popolari e di funk e soul che arrivava dagli Stati Uniti. L'etichetta Analog Africa aveva già stampato i due primi dischi del gruppo e ora pubblica altri due dischi in un solo volume. Il titolo del lavoro è Volume 3 and 4, 1988-1989. Il brano che abbiamo ascoltato era Shuta Shuti. E ora torniamo alla contemporaneità con il nuovo disco di Julia Holter, che pubblica un lavoro che può essere considerato una sorta di seguito del precedente. Nel disco ci sono, tra le altre cose, anche nuove interpretazioni del brano Materia, tratto da Something in the Room She Moves, appunto il disco del 2024, un tipo di operazione che non è nuova per Julia Holter. E quello che ascoltiamo, questo Materia 2, è per batteria elettronica, basso senza tasti e clarinetto, con l'aggiunta della voce di Jessica Kenny. Noi vi proponiamo questo brano tratto dal disco uscito il 21 agosto per l'etichetta Domino. Il disco si intitola Materia e questa è Materia

0: Da Londra le canzoni morbide spettrali di Fio ci portano diretti dentro il programma del Robot Festival, in arrivo dopo una serie di anteprime che si sono svolte a settembre con l'edizione vera e propria, come sempre a Bologna. Quest'anno dall'8 al 10 di ottobre 2026, sei i luoghi, gli spazi coinvolti, quelli del Dumbo, le sale dell'ex ospedale dei Bastardini, il parco archeologico di Marzabotto, Palazzo Rienzo, l'Estrago e il Must, un cartellone che come sempre attraversa le geografie e i linguaggi della musica elettronica, della musica sperimentale, dei ritmi da club. In particolare questa notte, a raccontarci qualcosa di più dell'imminente edizione del Robot, abbiamo con noi il direttore artistico Marco Ligurgo. Buonanotte e benvenuto a Battiti. Ciao Marco.
1: Ciao a tutti, buonanotte.
0: Allora, quest'anno Robot 17 ha come tema, come filo conduttore, syntax error, l'errore non come fallimento ma come linguaggio. Questo, diciamo, la breve spiegazione. Raccontaci qualcosa di più su questo spunto, su questo filo rosso che lega la proposta di Robot numero 17.
1: Allora, il tema di quest'anno è un tema che ci tengo particolarmente, dato che nasce proprio da un mio pensiero, una mia visione. E nasce da quella sensazione di smarrimento che avviene ad un certo punto del percorso di ognuno di noi, quella paura di non essere più in grado di codificare tutto e di saper leggere il presente, nonostante da ogni parte arrivi un continuo bombardamento di informazioni, verità e letture del presente. Dovremmo avere una risposta a tutto e in realtà non ci ritroviamo più con noi stessi e con chi ci circonda, ed allora lanciamo un grande alert, che è appunto il syntax error, il famoso errore di sistema che lanciava negli anni 80 il Commodore 64. Uno stop, una pausa, la necessità di prendere tempo. Non vogliamo sapere tutto, non vogliamo capire tutto, in questo momento non vogliamo. Forse è bello così, forse no. Ma in una società sempre più accelerata e piena di informazioni, chiediamoci dove stiamo andando e cosa realmente vogliamo, se il modello è giusto o è sbagliato. Fermiamoci, mettiamoci off, aggiungerei line, e ammettiamo l'errore di sistema. Potrebbe essere liberatorio o forse solo una pausa, come in un concerto al buio degli Autechre, che sono tra gli artisti principali di questa edizione del festival.
0: Una data veramente molto attesa, quella degli Autechre, che tra l'altro saranno anche a Milano l'11 di ottobre all'Alcatraz. Li ascoltiamo per qualche minuto e poi ci facciamo raccontare qualcosa di più, sempre da Marco Ligurgo, su Robot 17.

0: E questo era qualche frammento degli Iotecre, che appunto saranno dal vivo al Robot a Bologna nella prossima edizione del festival dall'8 al 10 ottobre. Tanti artisti in programma: Actress, Marina Erlop, Mickey Blanco, Space Africa, Lawrence English, Absemi e Valentina Magaletti, giusto per citare qualche nome. Abbiamo Marco Ligurgo, direttore artistico del Robot, al telefono con noi. Dici qualcosa di più rispetto a Syntax Error in relazione al programma? Quali sono gli artisti che secondo te incarnano maggiormente o forse hanno anche ispirato in qualche modo la lineup e il senso di Robot 17?
1: Sicuramente dobbiamo partire dagli Iotecre, ma forse altro perché loro hanno fatto dell'errore di sistema il linguaggio sonoro per eccellenza. Però in realtà diciamo che nella direzione artistica di questa edizione è il percorso il vero segreto dell'errore, nel senso che è nella sequenza degli artisti che ho cercato di mettere in evidenza un'ibridazione di suoni, un'ibridazione di pubblici, che è un po' l'obiettivo e la missione dell'associazione Shape, che organizza il Robot Festival, quella di provare a fare una commissione di pubblici e di suoni. Quindi il sabato, nella sequenza fra Marina Erlop, Moodyman, Actress e Mace, si potrà vivere al meglio questo effetto, così come negli altri luoghi che percorreranno il festival.
0: E beh sì, del resto spesso quando si parla di festival la cosa più bella e più sensata è quella dell'esperienza complessiva, dell'immersione non soltanto in un concerto singolo ma in una serie di concerti, in una serata, anche in uno spazio, visto che anche i luoghi poi sono importanti per Robot perché sono anche tutti diversi. E allora lasciamo agli ascoltatori scoprire il resto del programma di Robot. Tra l'altro Absemi e Valentina Magaletti saranno anche a Roma, lo menzioniamo, sempre domenica 11 ottobre nel caso di Roma alla Casetta Rossa per Manifestival. Per maggiori informazioni su Robot a Bologna dall'8 al 10 ottobre il riferimento è robotfestival.it. Buon ascolto, ancora grazie a Marco Ligurgo.
1: Grazie a voi.

Come non riconoscere il suono dei Camon Tigre, progetto bolognese che ormai da una decina d'anni sviluppa un'identità e un'estetica molto precisa, molto attenta ai dettagli e piuttosto unica nel panorama italiano? Tra le fila dei Camon Tigre milita dalla prima ora Beppe Scardino, polistrumentista, compositore, arrangiatore, che firma Ora è Ora, suo secondo disco uscito con lo pseudonimo Tito, e da cui abbiamo appena sentito un brano dal titolo Ceiling Drip Gospel. In Ora e Ora i Camon Tigre sono uno di molti ospiti che compaiono come collaborazioni di Tito in questo suo secondo lavoro che esce 4 anni dopo Mirai, il suo esordio solista. Torna al tema del tempo: Mirai significa futuro, mentre qui chiaramente ci si concentra sul presente, e il titolo del disco arriva proprio grazie al pezzo che andiamo ora ad ascoltare, in cui ritroviamo Caterina Iuca Sforza, presente anche in Ceiling Drip Gospel, che oltre a cantare ha scritto il testo di questa Ima Wa Ima.

Giappone, Sud America, rap, jazz, cumbia sono molti i mondi che si incontrano nel presente di Tito e che io e Peppe Scardino, di cui stiamo ascoltando Ora è ora. In Ima wa Ima, il brano che porta il titolo del disco, anche se in un'altra lingua, in giapponese, troviamo insieme a Scardino Piero Perelli alla batteria e Pietro Baldoni alla chitarra. E come dicevamo, tanti generi, tanti paesi, tante lingue, tante persone, artisti, amici, tutti elementi che Tito utilizza per descrivere il presente, raccontato nei testi che parlano di amore, di dolore e che raccontano dettagli della vita di chi scrive e di chi lo circonda. Intensità e gioco, lenti indispensabili per attraversare l'esistenza che sembra essere raccontata in queste 11 tracce molto sinceramente, tra confessioni profonde e leggerezze, ovviamente senza la pretesa di dire tutto, ma riuscendo senza dubbio a parlare a chi condivide con Tito questo tempo, questo presente. Il prossimo brano che ascoltiamo da ora e ora è Achille Scumbia, con la partecipazione di Simone Padovani alle percussioni e Mirko Cisilino, tromba.

Ci siamo spostati verso un territorio più astratto rispetto a ora e ora, anche se vediamo alcuni elementi comuni. Il primo, più evidente, è la presenza anche in questo caso di influenze, di ispirazioni e presenze che arrivano da est, dal Giappone. Marco Colonna, Cristian Maddalena e Fabrizio Spera uniscono le forze in questo nuovo progetto romano che si presenta come Yokai, una parola che significa spiriti, creature soprannaturali appartenenti al folklore giapponese, a volte buoni, a volte dispettosi o portatori di sfortuna e che possono assumere diverse sembianze. In questo caso in qualche modo vengono evocati o anche solo immaginati con un processo che avviene nel presente, in tempo reale, attraverso l'improvvisazione e che unisce l'elettronica e strumenti acustici tra Oriente e Mediterraneo.

Marco Colonna al clarinetto basso, Cristian Maddalena all'elettronica e shamisen, tradizionale strumento giapponese a tre corde di solito utilizzato per accompagnare le rappresentazioni del teatro tradizionale, e poi Fabrizio Spera alle percussioni. Questo è il trio che forma Yokai, che ha pubblicato il 23 settembre il primo omonimo disco, da cui abbiamo ascoltato prima Emerald Moss e ora Orange Sky. Yokai è la seconda uscita dell'etichetta romana Trame Altre, e mentre andiamo a sentire ancora una traccia da Yokai, Dancing Water.

E continuiamo questa riflessione sul presente, sulle possibili strade per affrontarlo. Siamo passati all'ascolto di un esordio discografico, la prima pubblicazione di NEA, un collettivo multidisciplinare con sede a Matera e che unisce 12 elementi, 12 artisti con esperienze e storie diverse che tentano di comunicare, di comporre, creare, esplorando il concetto di orizzontalità, cercando quindi di evitare gerarchie o posizioni autoritarie all'interno del collettivo, una missione che di questi tempi di sicuro non è facile immaginare. Anche in questo caso si spazia molto con elementi jazz, noise, dub e passaggi di spoken word. Il titolo dell'album digitale è proprio Orizzontale ed è prodotto dall'associazione culturale che porta il nome dello stesso collettivo, NEA, una realtà materana che vuole riqualificare il territorio, ricostruire ed espandere l'identità culturale e la sua percezione, agendo su urbanismo e ruralità, folklore, narrazione e suoni. Questo attraverso diverse forme d'arte che spaziano dalla musica all'architettura.

filireda orizzontale del Nea Ensemble che lasciamo per andare a prendere l'ultimo album di questa selezione italiana che ci ha accompagnati nella notte. Cenere e onde lontane è una traccia di Materia, album di Giulio Aldinucci, sound artist di Siena. Sempre più astrazione, anche se non ci liberiamo completamente dai sentimenti e di una dimensione comunque umana, emotiva, anche in Materia, come Aldinucci ha già fatto nei suoi precedenti lavori, l'ultimo dei quali del 2022 si intitola Real. Vediamo esplorate osservazioni, riflessioni sulla società contemporanea, ritrovando ancora una volta quindi il presente come elemento centrale della creazione e punto di partenza dell'ispirazione. Accumulazione e sottrazione sonora, il suono come materia che è possibile manipolare con libertà e scoprire, rivelare nella sua essenza. Materia è il quinto album di Giulio Aldinucci pubblicato dall'etichetta berlinese Carl Records.

Capitolo 15. Come Danny si mise a pensare e diventò pazzo. Come il diavolo, sotto le spoglie di Torrelli, fece un'incursione nella casa di Danny. Tutto è sempre lo stesso a Monterey. Quasi ogni giorno il sole splende, la mattina, sulle finestre che guardano Oriente e il pomeriggio su quelle che guardano Ponente. Ogni giorno l'autobus rosso strepita avanti e indietro tra la città e Pacific Grove. Ogni giorno gli stabilimenti del pesce in scatola rinnovano il puzzo di pesce marcio nell'aria. E ogni pomeriggio si leva vento dal mare, soffia sui pini per le colline, mentre siedono sugli scogli i pescatori, pazienti e scettici in faccia. A Pian della Tortilla, sopra Monterey, la vita quotidiana è immutabile del pari, poiché limitato è il numero dei tipi di avventure che Cornelia Ruiz può avere nel moto rotatorio dei suoi rapporti amorosi. Spesso ritorna a mettersi con uomini che un pezzo prima aveva ripudiati. Nella casa di Danny vi erano ancor meno cambiamenti che altrove. Gli amici si erano lasciati andare a un corso di abitudini che sarebbe stato monotono per chiunque non fosse stato un paesano. Alzarsi la mattina, sedersi al sole e pensare a quello che avrebbe portato il pirata. Questi tagliava sempre legna nel bosco e scendeva a venderla in Monterey, ma col quarto di dollaro che così guadagnava ogni giorno comprava e portava cibo in casa. Gli amici, da parte loro, procuravano appena potevano un po' di vino e la serata finiva a canti e botte. Il senso del tempo è, vicino al mare, più complesso che in altri luoghi, poiché oltre all'andirivieni del sole e delle stagioni, vi sono le onde che battono i minuti sulla spiaggia e le acque che salgono e scemano per la marea come dentro un'immensa clessidra. Cominciò Danny a sentire questo gran battere del tempo. Guardava gli amici e vedeva come per loro ogni giorno fosse lo stesso. Se la notte gli capitava di alzarsi e doveva passare sopra i paisanos addormentati, si arrabbiava di averli là. Poco alla volta, sedendo sul portico al sole, Danny finì per rimpiangere i giorni della sua libertà. Aveva dormito nei boschi l'estate e nel caldo fieno dei fienili l'inverno. Ora aveva sulle spalle il peso della proprietà. Il suo nome era di uragano, Danny. Significava zuffa e parapiglia, ah, santi pugni. E le corse per la foresta con una pollastra sotto il braccio e le lunghe attese in un nascondiglio della ravina quando un marito risentito si metteva sul sentiero di guerra. Pensando all'antico tempo perduto, Danny ricordava com'era buona la roba rubata. Gli sembrava di sentirsela di nuovo in bocca e si struggeva di nostalgia. Dal giorno in cui la ricevuta eredità lo aveva innalzato sulla scala sociale, tutto era finito. Non era più tanto in movimento, non più tanto spesso alle prese con qualcuno, e se riusciva qualche volta ad ubriacarsi, non era più la stessa cosa di prima. Sempre gli stava sulle spalle il peso della proprietà e quello della responsabilità verso gli amici. Danny cominciò ad allungare il muso e sedeva sul portico, pieno di malinconia. Gli amici pensarono che fosse malato. «Ci vuole un decotto di erba buena», suggerì Pilon. «Se ti corichi, Danny, possiamo applicarti un paio di mattoni caldi ai piedi». Ma Danny non aveva bisogno di premure, aveva bisogno di libertà. Passò un mese a pensare e fissava dinanzi a sé il vuoto. Allungava cupe occhiate agli onnipresenti amici, sparava calci ai sempre festevoli cani. Cedette infine alla sua bramosia e una notte uscì di casa, entrò nei boschi, scomparve. Quando la mattina dopo gli amici si svegliarono e non lo trovarono, Pilon disse: «Deve esserci qualche madama sotto, è innamorato». Ogni uomo ha diritto all'amore, così gli amici non si preoccuparono di nulla. Continuarono a condurre la loro vita di sempre,
ma dopo una settimana che Danny non si faceva vivo in nessun modo, cominciarono a stare in pensiero e presero la decisione di recarsi tutti insieme nei boschi a cercarlo. Disse Pilon: «L'amore è una bella cosa, non si può rimproverare a un uomo di correre dietro a una ragazza, ma una settimana è una settimana. Bisogna che la ragazza sia parecchio allegra per tenere Danny via di casa una settimana». Disse Pablo: «L'amore è come il vino, poco fa bene, molto fa male. Ho idea che Danny stia già male. Ho idea che si tratti di una ragazza un po' troppo allegra». Anche Gesù Maria era in angustie. «Non è nello stile del Danny che conosciamo tirare tanto per le lunghe. Deve essergli accaduto qualche brutta cosa». Il pirata portò i suoi cani nel bosco e gli amici dissero ai cani: «Trovate Danny, forse egli è malato, forse è anche morto, quel buon Danny che vi lascia dormire nella sua casa». Il pirata parlò loro sottovoce: «Cattivi cani ingrati», disse, «trovate il nostro amico». Ma i cani agitarono festosamente le code e stanarono un coniglio, partirono dietro a quello. Tutto il giorno i paisanos perlustrarono il bosco, chiamando Danny per nome e guardando in ogni luogo che essi stessi avrebbero potuto scegliere per il sonno. Comode, profonde cavità tra le radici degli alberi, letti soffici, daghi di pino nascosti tra i cespugli. Disse infine Pilon: «Forse è diventato pazzo. Qualche segreto tormento gli ha fatto dare di volta il cervello.

Fu sera e tornarono alla casa di Danny. Aprirono la porta, entrarono. Allora inorridirono. Un ladro aveva visitato la loro dimora. Le coperte di Danny erano scomparse e tutti i viveri erano scomparsi essi pure. Mancavano persino due cocci dal focolare. Pilon alzò gli occhi a guardare Joe Portoghese il Grande, ma scosse il capo. No, non puoi averlo fatto tu, eri con noi. Allora Pablo esclamò: Danny l'ha fatto. Egli è pazzo davvero. Corre per i boschi come una bestia feroce. La casa di Danny cade in preda all'agitazione. Dobbiamo trovarlo, si dicevano gli amici l'un l'altro. Può accadergli qualche malanno nella sua pazzia. Anche a costo di frugare tutto il mondo dobbiamo trovarlo. Lasciarono da parte gli ozi e ogni giorno cercavano Danny. Cominciarono a raccogliere strane voci. Sì, Danny è stato qui ieri sera. Che ubriacone, che ladro. Un colpo ha dato al viejo con un palo e ci ha portato via una bottiglia di grappa. Che amici siete voi altri? Perché non gli impedite di fare queste cose? Sì, lo abbiamo visto. Aveva gli occhi chiusi e cantava. Venite, bimbe, nei boschi con me, cantava. Venite e balleremo. Ma noi non siamo andate, ci ha fatto paura. Non sembrava il solito Danny. Al molo trovarono tracce più decise. Dissero ai pescatori: è stato qui e voleva fare a pugni con tutti quanti. Benito gli ha rotto un remo sulla testa. Danny allora si è messo a rompere vetri di finestre e un vigile lo ha portato in prigione. Gli amici seguirono in grande ansietà il sentiero aperto dal fuggiasco amico. Sì, il sergente disse, McNear lo ha portato qui la scorsa notte. Prima dell'alba se l'è filata. Gli daremo 6 mesi quando lo riacciufferemo. Stanchi della caccia, gli amici tornarono allora a casa e constatarono con orrore che il sacco di patate trovato da Pilon quella stessa mattina era scomparso. «Questo è troppo!» Pilon gridò. «Danny è pazzo furioso e certo gli accadrà qualche terribile disgrazia se non lo mettiamo al sicuro. Lo cercheremo!» disse Gesù Maria. «Guarderemo dietro ogni albero e ogni riparo!» soggiunse Pablo. Sotto le barche della spiaggia, suggerì Joe. I cani ci aiuteranno, garantì il pirata. Pilon scosse il capo. Non è così che potremo trovarlo. Andiamo sempre in luoghi dove lui è già stato. Dobbiamo invece aspettarlo in un luogo dove verrà. Dobbiamo agire da persone savie, non da sciocchi. Ma dov'è che verrà? Chiese qualcuno. Allora la luce si fece in tutti loro d'un colpo. «Da Torrelli», dissero. «Danny verrà da Torrelli, presto o tardi. Dobbiamo aspettarlo là e afferrarlo, reprimere in lui la pazzia che lo ha invaso». E gridarono, «Sì, dobbiamo salvarlo». Si recarono in massa da Torrelli. E Torrelli non voleva lasciarli entrare. Di dietro alla porta gridò loro, «Mi domandate se ho visto Danny?» 3 coperte egli mi ha portato e con le coperte 2 cocci per cucinare e io gli ho dato un gallone di vino. E sapete quel diavolo che ha fatto? Mia moglie ha insultato e me ha caricato di male parole e ha sculacciato la mia bambina, ha preso a calci il mio cane, poi si è portato via la maca che tenevo appesa davanti al portico. Torrelli parlava trafelato per l'emozione. L'ho inseguito, continuò, per togliere la maca e quando sono tornato l'ho trovato con mia moglie. Seduttore, ladro, ubriacone. Questo è il vostro amico Danny. Farò di tutto perché finisca in prigione. Scintille sprizzarono dagli occhi degli amici. Porco, disse Pilon con voce piana. Tu parli così dell'amico nostro e non sai che egli non sta bene. Torrelli mise il ferro alla porta. Gli amici udirono perfettamente, ma Pilon continuò il suo discorso. Oh, giudeo, egli disse, queste cose non ti accadrebbero se tu fossi un po' più generoso nel commercio del vino. Bada a non insudiciare il nostro amico col freddo rospo della tua lingua. Trattalo civilmente, poiché a volergli bene siamo in molti. Ti strapperemo fuori lo stomaco se non farai attenzione. Torrelli non rispose nulla dall'altra parte della porta sbarrata, ma tremava di furore e di paura per quegli accenni feroci. Fu quindi con vero sollievo che udì i passi degli amici allontanarsi. Tornati a casa e andati a letto, i paisanos furono ad un tratto svegliati da un furtivo rumore. Capirono che era Danny e si alzarono, ma non riuscirono a pigliarlo.
vagarono nell'oscurità intorno alla casa e sconsolati invocavano: «Vieni, Danny, amico nostro di zucchero e miele, tesoro, noi abbiamo bisogno di te!» Non ricevettero risposta, ma un sasso arrivò, scagliato con forza, in piena pancia di Joe e stese quel grande a terra. Oh, come rimasero male gli amici, come sanguinarono i loro cuori. Danny corre a capofitto verso la morte. Dissero: «Il nostro amico ha bisogno di noi e noi non possiamo far nulla per aiutarlo». Poco profitto si poteva trarre ora dalla casa, poiché Danny aveva rubato quasi tutto. Anche le seggiole aveva portato una per una dagli spacciatori d'alcol e rubava i viveri. Una volta rubò, mentre gli amici lo cercavano per i boschi, persino la stufa di ferro, ma questa era troppo pesante e l'abbandonò nella ravina. Denaro pure non c'era modo di farne. Danny aveva rubato la carriola del pirata e l'aveva barattata da Joe Ortiz per una bottiglia di whisky. Finita così era la pace e non restava che tristezza, angustia. «Dov'è la nostra felicità di una volta?» lamentava Pablo. «Forse abbiamo commesso qualche peccato. Questo è un castigo di Dio. Dovremmo andare a confessarci». Non più ragionavano sulla parata nuziale di Cornelia Ruiz. Finite erano le discussioni morali. Perduto il culto umanistico, la bella vita giaceva in rovina. E in quella desolazione arrivavano di quando in quando le voci: «Danny ha commesso violenza la notte scorsa. Danny ha munto la capra della signora Palocico. Danny ha avuto una zuffa con 5 soldati». Afflitti com'erano per la decadenza morale di Danny, gli amici non provavano quasi alcuna gelosia per il buon tempo che Danny si dava. Disse Pilon: «Se non è pazzo sarà punito. Questo è poco ma sicuro. Commette peccati inauditi. E quando vorrà tornare una persona per bene, avrà da scontare penitenze e penitenze senza fine. In poche settimane ha accumulato più peccati che il vecchio Ruiz in tutta la sua vita». Quella notte Danny strisciò entro la casa, tacito come l'ombra di uno che passasse per la strada, e rubò perfidamente le scarpe di Pilon. I cani amici non segnalarono la sua presenza. La mattina dopo Pilon non ebbe bisogno di molto tempo per capire quanto fosse accaduto e uscì sul portico con decisione, sedette al sole guardandosi i piedi. «Ora ha passato i limiti», disse. «Finché si trattava di piccole scappate, bene, si poteva essere indulgenti, ma ora si dà alla delinquenza aperta. Non sembra più nemmeno lui. No, questo non è il nostro Danny, questo è ben altro, è un malvagio. Dobbiamo impadronirci di quest'uomo malvagio». Pablo si guardava con piacere le sue scarpe. «Forse», osservò, «è anche questa una piccola scappata da perdonargli». «No», disse severamente Pilon, «stavolta si tratta di delitto vero e proprio. Le mie scarpe non erano certo molto belle, ma Danny ha commesso un delitto contro l'amicizia a prendersele. E non vi è delitto peggiore di quelli contro l'amicizia. Uno che è capace di rubare le scarpe a un amico è capace di tutto». Gli amici assentirono solidali. «Sì», disse Gesù Maria l'umanitario, «dobbiamo catturarlo e chiuderlo dentro. Egli è malato. Dobbiamo legarlo al suo letto e cercare di curarlo, guarirlo. Dobbiamo cercare di fugare le tenebre dal suo cervello». «Ma finché non l'avremo catturato», disse Pablo, «dobbiamo ricordarci di nascondere le scarpe sotto il cuscino andando a letto». La casa allora fu messa in stato d'assedio.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party Factory.
2: Cara Erika Favaro, sei pronta per una nuova scoppiettante puntata di Hollywood Party?
4: Caro Steve della casa, sono prontissima perché...
2: Ce l'auguriamo.
4: Altrimenti sarebbe difficile, ma non siamo soli e questo mi consola perché faremo un percorso sulle tracce di San Francesco visto da diverse prospettive, quindi salutiamo subito i nostri ospiti perché con noi ci sono Susanna Nicchiarelli. Ciao Susanna.
5: Ciao, buonasera.
4: E poi abbiamo due ex allievi dell'Officina Pasolini, sono con noi Francesco Scalcione. Ciao Francesco.
6: Ciao.
4: E Angelo Grandinetti.
7: Ciao, molto piacere.
4: Steve della casa, ma prima abbiamo qualche notizia.
2: L'importante è che siano croccanti.
4: È croccante.
2: Lo saranno?
4: È croccante perché ci piace dire che dal 6 all'8 ottobre, quindi in questa settimana, alla Casa del Cinema di Roma ci sarà Farina Integrale, che è un appuntamento, una rassegna di film e incontri dedicati a Felice Farina, a tre
2: bello.
4: Anni dalla scomparsa, che definire regista è riduttivo perché mi piace anche la descrizione di lui come umanista, artigiano, studioso, insomma ha spaziato tanto tra le arti e l'ingresso è gratuito. Ci saranno proiezioni, si inizia il 6 ottobre con Falso Storico del 2024, poi però ci sarà anche la sua opera prima, insomma ci saranno un sacco di appuntamenti a lui dedicati e ricordiamo poi anche una cosa che ci anticipa un po', una puntata che stiamo aspettando, stiamo preparando con gioia, soprattutto perché coinvolgerà le 10 scuole di cinema, che è da un po' che non ringraziamo, quelle che hanno partecipato al nostro progetto Opera Prima. Il 19 ottobre siamo tutti invitati alla Casa del Cinema durante la Festa del Cinema perché festeggeremo la nostra Alyssa Jung, il suo Paternal Leave. Le scuole sono il Centro Sperimentale sede di Palermo, l'Accademia Silvio D'Amico, la Civica Scuola Luchino Visconti di Milano, le Accademie Rufa e Naba, Yed Cinema, la Scuola Griffith, l'Officina Pasolini, l'Istituto Antonioni di Busto Arsizio e la Piccola Scuola di Cinema di Tor Pignattara. Avremo modo di fare
2: le sa a memoria
4: non
2: sono neanche scritte
4: e abbiamo un numero di telefono?
2: Sì, è un numero di telefono fondamentale se volete entrare in contatto con noi, con i nostri ospiti e parlare per esempio del vostro San Francesco cinematografico televisivo. Comunque 335 56 34 296.

0: Allora, era il 1962 quando oggi, il 5 ottobre, usciva L'Army Do dei Beatles, una canzone che ha un sacco di storie. Dunque, Paul McCartney l'ha composta a scuola quando aveva 16 anni, poi l'ha tenuta lì, l'hanno poi realizzata. La prima incisione fu quella che fece sì che il povero Pete Best fosse buttato fuori dai Beatles, perché il produttore discografico non gli piaceva, e quindi ha preso Ringo Starr, che come sappiamo da quel momento diventò il quarto Beatle. Il produttore stesso fu convinto non tanto dalla canzone quanto dal fatto che John Lennon suonasse l'armonica, che avete sentito in questa maniera così, così forte, così, così ritmata. Lo trovò molto originale, fu un enorme successo, ci ha consegnato gli Scarafaggi come uno dei gruppi più importanti del nostro Novecento.
1: Eh sì, e poi c'è un libro, è uscito quest'anno, John e Paul, è proprio tratta ogni canzone, proprio vista dal punto di vista del loro rapporto. È una lettura che veramente i Beatlesiani dovrebbero fare. Adesso, allora, ieri c'è stata la festa ufficiale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Qui a Radio 3 abbiamo anche potuto ascoltare all'interno di Radio 3 Suite la serata di Roberto Benigni dedicata appunto a San Francesco. Noi abbiamo deciso di parlarne prendendo due punti di vista, dal punto di vista femminile, quello di Santa Chiara, che è stato raccontato da Susanna Nicchiarelli nel suo film, e poi nella seconda parte della puntata andremo a vedere San Francesco da un punto di vista più contemporaneo, attraverso la storia di Biagio Conte. Ma Susanna Nicchiarelli, intanto partiamo da ognuno c'ha un proprio San Francesco, dai racconti di quando era piccolino, ognuno ha proprio San Francesco cinematografico. Tu quali c'hai? Perché, come immaginiamo, li hai studiati prima di arrivare a lavorare al tuo film.
2: Allora, io ho vivissimo il ricordo, ero veramente piccola, di un 4 ottobre a scuola in cui proiettarono il film di Zeffirelli, e ho un vivissimo ricordo di quando Francesco si spoglia davanti al vescovo. Mi ricordo, mi aveva impressionato tanto e avevo perfettamente capito il messaggio, nonostante fossi molto piccola, perché in realtà era un messaggio immediato, semplice, no? Da capire. E poi c'era questa Chiara che passava sullo sfondo, bionda, una bella ragazza, non si capiva bene che faceva, ma aveva molto incuriosito.
1: E invece, poi, appunto,
2: negli anni,
1: grazie a te, anche lei ha trovato una sua voce.
2: Sì, devo dire che ho amato moltissimo quello di Liliana Cavani con Mickey Rourke, anche come film, anche perché lì c'è finalmente una Chiara che non è una Chiara soltanto che passa sullo sfondo, che poi era Elena Bonham Carter, e che invece è raccontata veramente come quello che era, perché poi alla fine la cosa interessante della storia di Chiara è che ci racconta Francesco ha voluto accogliere anche le donne, cioè era talmente folle la sua impresa, lui non voleva fare un ordine, lui, la sua era una forma di vita, era una comunità nella quale lui accoglieva anche le donne, quindi aveva accolto Chiara, gli aveva tagliato i capelli e pensava di poter portare avanti questa comunità sia con uomini che con donne. Piano piano la realtà politica della Chiesa l'ha costretto a rinunciare a tante cose. È interessante paragonare la regola non bollata di Francesco a quella bollata, cioè quella che non è passata, certo, perché c'è anche un discorso del rapporto con lo straniero, perché appunto Francesco dice: noi non andiamo a convertire gli stranieri, noi viviamo secondo il Vangelo e loro ci vedono, cioè l'idea di una convivenza pacifica con il diverso, con le altre religioni, anzi una convivenza fruttuosa, e questa parte pure gli è stata tolta, che poi invece nel film l'ho messa perché è un discorso che fa Francesco.
0: Senti, è già arrivato un messaggio che ci apre delle cose interessanti al 335-5634-296. A parte Carlo da Napoli chiede se c'è qualche scuola meridionale tra le 10. Sì, c'è il centro sperimentale di Palermo.
1: Sede di Palermo.
0: C'è quello. Ma invece Renato da Latina dice: senza dubbio il mio preferito è Francesco Giullare di Dio di Roberto Rossellini per la sua verità, e Chiara di Susanna Nicchiarelli per la sua contemporaneità. Ora, che Chiara sia un film contemporaneo, contemporaneo non c'è dubbio. Credo che Francesco si presti molto alla contemporaneità, perché se pensiamo anche al primo Francesco della Cavani, era un Francesco sessantottino, insomma, no?
2: Sì,
0: tant'è
2: sì.
0: Vero che è interpretato da uno che è poi diventato un po' l'emblema del sessantotto italiano, da Luc Castel, insomma. Questa idea di un santo che sfugge all'iconografia e diventa attualità, e anche poi circolato ieri nei vari ricordi, nei vari cose state, e effettivamente è così, no? La tua Chiara l'hai concepita così anche per quello.
2: Ma in generale, insomma, le idee di Francesco e di Chiara erano idee rivoluzionarie che non hanno vinto, cioè nel senso che alla fine la lotta è sempre quella,
0: certo.
2: E quindi restano attuali, non è qualcosa che si è conquistato e che poi è rimasto nel passato, è una battaglia perenne, e quindi appunto lo stare dalla parte degli ultimi, l'idea che la società sia completamente ingiusta, che vada completamente riconcepita, ma anche la cosa molto, secondo me, affascinante è il modo in cui loro hanno strutturato questa lotta, perché appunto rileggevo con i miei figli quest'estate La fattoria degli animali, no? C'è sempre nelle rivoluzioni una classe dirigente che poi diventa peggio di quelli che aveva cacciato prima, e Chiara e Francesco non volevano che ci fossero capi, per lei era un'ossessione dire io non sono badessa, per Francesco anche, e la loro era una rivoluzione che doveva essere completamente come si può dire, forse c'era qualcosa, no? Di anarchico, l'idea che non ci fosse un leader, oppure un rifiutavano anche, insomma, l'idea di essere chiamati santi, di essere, e c'è qualcosa che non passa mai in quest'idea di una rivoluzione che veramente riesce a essere di tutti.
1: Anche il valore della che davano al concetto di comunità.
2: Sì,
1: comunque.
2: La comunità. Sì, poi noi abbiamo girato Chiara durante il Covid. È stata un'esperienza fortissima, perché eravamo tutti insieme, no? Ed era una cosa che fino a quel momento, negli anni precedenti, non si era potuto fare.
1: Ricordiamo che Chiara è interpretata da Margherita Mazzucco e invece San Francesco è Andrea Carpenzano. Si può usare il termine amicizia per parlare anche di loro due?
2: Ah sì, erano due compagni, compagni nel vero senso di
1: questo termine. Tanto dal tuo film, anche perché è un'amicizia, ricordiamo che avevano 18 anni, 20 anni.
2: Lei aveva 18 e lui 30 quando lui gli ha tagliato i capelli. Ma la cosa che una volta mi sono arrabbiata un po' con un frate francescano, perché lui mi diceva, quando è morta Chiara, sai, erano tutti intorno a lei come una madre. Io ho detto, ma perché dobbiamo essere per forza o madri o fidanzate? Chiara era una compagna di lotta per Francesco, allo stesso livello, né madre né cioè era una sorella nel senso appunto di Francesco, della fratellanza e della sorellanza.
0: Secondo Alma, il miglior Francesco l'ha messo in scena a Turisi, Ricomincio da tre, lo dice in napoletano, io lo traduco in italiano perché con napoletano sono ancora più patetico che con l'italiano. Sempre nelle orecchie a queste povere bestie che volevano stare un po' tranquille. Secondo me, guarda, per colpa di San Francesco è nata l'emigrazione degli uccelli. Beh, no. Non mi ricordavo questo passaggio, ma effettivamente è geniale.
2: Comunque sì. Anche quello di Pasolini, forse quello è quello di Uccellacci Uccellini.
0: Allora, ascoltiamo un brano proprio da Chiara, di Susanna Nicchiarelli, visto che ne abbiamo appena parlato.
3: Tu